Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Era il suono di
1: Outwork
2: Peter Pan Squat.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Forever Fun, Forever Young.
12: Pleasure Night,
1: Pleasure Night,
12: Pleasure Night.
1: La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: suono di Outwork. Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Fun, forever fun, forever young. Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: il suono di Thomas De Marchi.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.

Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

Pleasure Night. Il suono della notte di Peter Pan. In console sta mixando Thomas De Marchi. Wake up, wake up, wake up.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Fun, forever fun, forever young.
4: Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: Incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
7: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

0: Young.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Spot.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Rudy.
1: Rubens. Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
5: Squat.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
8: Fun, forever fun, forever young.
9: Pleasure night,
10: pleasure night,
9: pleasure night.
10: La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: il suono di
1: Rubens. Peter Pan. Spot.
2: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
10: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delex.it.
9: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
10: Delex.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
9: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: Sì, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik, in 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
15: devi andare su deghi.it.
16: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
17: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
14: E poi devi cucinare per 16.
16: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
18: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare. Devi fidarti.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Fun, forever fun, forever young. Radio Peter Pan.

0: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: €1,90 al chilo negli iper e market aderenti e online.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli €9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
2: Radio Peter Pan,
3: non c'è altra scelta.
4: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
5: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
6: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
7: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
0: Peter Pan a manetta.
15: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
0: Peter Pan a manetta.
16: Peter Pan, Forever Young, Radio Peter Pan.

La debolezza è una scelta e io ho scelto di non essere debole. Come debole chi ascolta le altre radio. Scegliete di non essere deboli!

0: Sport.
1: Azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Radio Peter Pan è anche in video.
7: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo.
6: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
9: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young viaggia sempre con te. It's showtime.
10: Peter Pan Clock. Ma sono già le 7:04, Joe.
9: Peter Pan Clock.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
16: devi andare su deghi.it.
17: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
18: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
15: E poi devi cucinare per 16.
17: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
16: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare. Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Devil Me, quindi Porco Diavolone, Purple Disco Machine. Dal 2017 state ascoltando Radio Peter Pan. La borraccia è già attiva?
1: Sì, ma non ancora, no, non spoilerare, che questa mattina siamo caricissimi.
0: Caricissimi.
2: Peter Pan è the ending. Il weekend di Peter Pan è the ending.
0: Buongiorno, buongiorno amici, buona domenica, ben svegliati. Oggi è il 7 giugno 2026, 10 minuti dopo le 7. Io e Angelo PA1, io sarei Joe, se è Angelo PA1, per le prossime 3 ore all'avventura in questi mari, mari dei Sargassi, a cercare gente, a cercare qualcuno di sveglio, attivo e operativo per scoprirne i motivi. Quindi 393-7366-240, messaggio scritto / messaggio vocale, se esistono forme di vita intelligenti che stanno facendo cose, gita, lavoro, sport, relax, gente che ti viene a casa a fare i concerti.
3: Ciao, sono Samurai J, vinci il mio concerto privato.
0: Cioè può essere anche che lui dica sono sveglio per venire a casa
3: Giovanni,
0: tua.
3: Giovanni, perché c'hai un graffio su quella mano che non me l'ero accorto prima?
0: E ho litigato col gatto ieri sera, sì, stavano giocando.
3: Che
0: quindi...
3: brutta vita essere il gatto di Joe.
0: Io e Angelo siamo anche detti i Los Borrachos.
4: La vita

0: Borraccia dei Los Borrachos.
1: E allora salutiamo quelli che sono svegli così presto pure oggi.
0: Allora salutiamo quelli che amano fustigarsi sulle gonadi tribalmente. Sì. Salutiamo anche quelli che si sono resi conto che le persone serie sono in via di estinzione. Quelli che a volte si svegliano propositivi, felici, attivi, poi gli passa inevitabilmente.
1: Buongiorno.
0: Ed infine quelli che stanno iniziando a capire che è dura essere poveri con i gusti da ricchi.
1: A tutti questi e a tutti gli altri, buona domenica!
2: Attenzione!

0: sveglio stamattina.
1: Infatti vedo che sei un batuffolo di cotone che stamattina bello addormentato. Sapete che Giovanni che stamattina veramente sembra stia dormendo nel fuori onda, dico ma stai male? In realtà secondo me io lo conosco, sta covando qualcosa, mi deve dire delle cose brutte, solo che non trova le parole, ancora fa finta di essere addormentato, sta mimando delle cose.
2: No, perché ieri sono stato in gita
0: alla palude di Onara.
1: E cosa è successo?
2: E mi sono impantanato.
1: Ma vabbè, non è normale, vai alla palude.
2: Ho il fango dentro le orecchie, non sento bene.
1: Il graffio del gatto sulla mano che ti sta portando a comportarti così.
2: Sto diventando l'uomo gatto di Sarabanda.
1: Guarda che bello. Oh no, chiudi la mano un attimo, vedi che hai tutti quanti i segnetti che sembrano dei punti di sutura, invece la pelle che si è rigonfiata attorno. Stai facendo infezione, io te lo dico.
2: Per quelli che
1: questa sera miagolerai.
2: Non hanno presente come sia fatto il graffio di un gatto, sembra il sorriso dei sofficini Findus. in questo
1: che in realtà non esiste. Io ho provato più volte, non l'ho mai visto. Salutiamo gli amici
2: di Ferrara che ieri sera hanno ospitato il concerto di Vasco Rossi. Uno dei presenti, Ronny nella fattispecie, ci ha mandato una foto del concerto e dice: ma perché voi non fate un'apertura del concerto di Vasco?
1: Allora,
2: Radio Italia non si può sentire.
1: Però è musica italiana, è giusto che la facciano loro. Però noi potremmo fare questa variante. Per l'estate stiamo portando avanti la nostra, il nostro spettacolo dallo Sborrachos, cioè quelli che vengono a battere con la borraccia alle vostre manifestazioni sportive. Non lo so, passate con le bici e io e Giovanni, uno dalla parte e l'altro dall'altra. Dai. Oppure cantiamo sopra le vostre canzoni battendo sulla borraccia a tempo di musica.
2: Salutiamo Giovanni che ci scrive: buongiorno, buon lavoro.
1: Ma non ho finito.
2: Ha l'impressione che noi stiamo lavorando in questo momento, stiamo percuotendo delle borracce.
1: Secondo te, alla fine, Vasco, ci vorrà fare lo sborraccio sul palco?
2: No. 393-7366-240. C'è qualcun altro di sveglio?
3: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Young.

0: Dai che ci svegliamo, Lady Gaga, Doci, Runway, state ascoltando Radio Peter Pan, domenica mattina, è quel giorno che sei un po' pigro e sei anche giustificato. Adesso,
1: parla per te,
0: pigro.
1: Giovanni, io ero tutto frizzante, mi hai abbassato l'umore.
0: Ma no, ma per quelli che stanno ascoltando, si sono svegliati con calma, si sono messi a lavorare, si sono messi a fare un po' di sport. Magari qualcuno parte per qualche gita, se ne va al mare, va in montagna, nel caso tu voglia condividerlo.
1: Vabbè, nel caso vogliate invece fare gli auguri in paradiso, sappiate che Cinzia ci ha ricordato che oggi è il compleanno di Pippo Baudo. Abbiamo quest'audio da ascoltare invece, l'hai preparato tu, mi fido? Dice cose strane.
0: Sono belline.
2: Ciao
0: loro.
2: A tutti.
0: Ciao.
2: Sono Adele, sto andando con la mia migliore amica Gioia a Misano per una gara di pattinaggio.
0: Pensavo a Misano andassero a fare le gare di moto invece.
1: Anche senti lui.
3: Ciao Peter, noi siamo per strada, io, Leonardo, Loris e Andrea, direzione San Nicolò di Ponte di Piave, a provare i percorsi della Grave Lombre.
1: Bello.
3: Che ci sarà il 20 di giugno.
1: Sabato,
3: e
1: giusto.
3: Con la musica di Radio Peter Pan.
1: Bello. E dei Los Borrachos.
0: L'animazione dei Los Borrachos.

0: per quattro borracce e anche a consegnarle ai ciclisti che passano, e dentro ci mettiamo la pipì.
1: No, che schifo, non vale. Proprio adesso che andiamo per il caffè mi parli di pipì, no.
0: Questa cosa io del ciclismo non l'ho mai capita. Come fanno i ciclisti a fidarsi di quelli che per carità sono della loro squadra, ma gli danno le borracce in mano lungo il percorso?
1: Ma no, perché...
0: io se fossi uno di quelli gli metterei la pipì nella borraccia.
1: Ma sei proprio uno stronzo. Ma cosa stai dicendo? Ma Giovanni, no.
0: Ti
1: no.
0: metto una bella canzone, vai, veramente, vai, da vai, Los vai. Borrachos. Le trombette.

0: Ehi, che bello ascoltare la musica con il sborraccio.
1: Dai, Sandro, sei in pensione, hai una credibilità, hai dei figli. Vabbè, e ti metti a fare ciao, sono Sandrino.
2: È stato bravissimo, è un attore stupendo, interprete pauroso, e tu l'hai smontato in un istante, lascialo.
1: Condividi il motivo della tua sveglia con il Los Borrachos 393-736-6240. Gita, lavoro, sport, relax. Torniamo fra un attimo, andiamo a bere il caffè.
2: Metti giù,
1: andiamo a
2: bere il caffè. È il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Hit Universal Fun. Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
1: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Scegli tra 8 o 10 chilometri. Prepartenza dalle 17.30 dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. All'arrivo, musica e degustazione in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
1: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.

Iso. Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Dal 2018 Takagi, che è tra Giusy Ferreri, Sean Kingston, amore e capoeira. Che ricordi, che estate, che voglia di mare, di spiaggia, di mettersi la crema solare.
1: Io non mi ricordo nulla, tu ti ricordi tutte ste cose, bravo.
0: Ma certo, ho un ricordo fresco dell'estate scorsa.
2: Ah!
0: Quando eravamo nella spiaggia di Porto Santa Margherita dal nostro amico Andrea, che ci ospiterà sicuro anche quest'estate.
1: Guarda Andrea, quest'anno siamo muniti di borracce, quindi veramente sarà un'estate stupenda. Attenzione, andiamo un attimo in Friuli.
0: Sì.
1: Dove ci ascoltano
0: un attimo. Torniamo subito.
1: Io e Gio andiamo un attimo in Friuli a dipanare questo dilemma che ci è venuto. Allora, abbiamo
0: uno scambio culturale fra Maniago e Cormons.
1: Esattamente.
0: Maniago manda arcieri a Cormons, però non bellici, cioè non è che vanno lì a far l'assalto al castello di Cormons. Mentre Cormons manda giudici di nuoto a Maniago.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno, sono Roberta.
1: Ciao Roberta.
3: Oggi direzione Cormons per gara di tiro con l'arco di mia figlia. E sveglia dalle 6.
1: Con l'H.
3: Sarà lunga. Sarà molto lunga. Forza arcieri Maniago.
0: Sì, però ha detto con veramente poco entusiasmo.
1: Vabbè, ha detto che era lunga.
0: Bocca al lupo, lupo, lupolo. Cormons. Devo imparare a dirlo con l'occhio chiusa. Sì. Cormons.
1: Allora, sto leggendo senza occhiali, quindi.
0: Cristina e Luca, direzione Maniago, per l'appunto, da dove vengono gli arcieri, per fare giuria a una gara di nuoto.
1: Però in realtà ti devo un attimo correggere. Loro partono da Padova e non partono da Cormons.
0: Era il gioco della gag di scambio giudici contro arcieri.
1: Quindi
0: dai,
1: torniamo in Veneto, basta.
0: Sì. 393-736-6240, noi siamo i Los Borrachos, quelli dell'Happy Ending. Perché sei sveglio?

0: Wiggity wiggity wiggity wiggity J Balvin tonto su Peter Pan. Lo sai fare, perché io voglio lanciare questo contest. Vorrei lanciarlo sui social di Peter Pan, ma vogliono solo fare i balletti e i lip sync, quelli di...
1: Cioè, vuoi fare dire wiggity wiggity wiggity wiggity wah?
0: Sì.
1: Mario, intanto dobbiamo
0: partire... La wiggity wiggity challenge.
1: La wiggity wiggity wiggity wah, sì. Era una canzone, intanto, dei primi anni 90, erano i Criss Cross che cantavano, sì, Jump, però era molto più rallentata. È facile cantarla all'originale, ma questa...
0: Wiggity wiggity
1: wiggity... vedi che non ti... Allora, wiggity wiggity wiggity wè. Adesso vado avanti, tutto il giorno.
0: La settimana facciamo
1: la prossima settimana te la dico esattamente come va fatta.
0: Una cosa che viene bene ai bambini perché sono allenati, senti lui.
2: Ciao, sono Mirko di Ferrara.
0: Ciao Mirko.
2: Sono un bambino di 51 anni.
0: Piccolino.
2: Anzi, ho appena fatto i 52.
1: Sai che
2: e ascolto
1: bene
2: tutti i giorni Peter Pan.
0: Carino.
2: E lo ascolto da solo.
0: No.
2: Ciao ragazzi. Sì, buona giornata.
0: Dovresti farlo.
2: Mirko.
1: Allora Mirko, devo dire una
0: accompagnato
1: verità.
0: Accompagnato dai genitori sarebbe meglio.
1: Se quello sulla foto profilo è il tuo fratello minore, sto zitto. Ma se sei tu, te li porti bene quegli anni là. Bravo, bravo.
0: Siete coetanei, che vuoi.
1: Allora, vuoi sentire un po' power di qualcuno?
0: Power.
1: Senti lui.
3: Buongiorno Gio, grandissimo Gio. Ciao Angelo, ciao.
0: A me è triste.
3: Power. Allora ragazzi, sveglio da non lo so, mi sono solo svegliato idratore stamattina.
1: Come?
3: E niente, sono qua che pettino le spiagge in vostra graziosa compagnia.
1: Bravo, bravo.
3: Volevo fare anche un saluto
0: a chi?
3: A tutti gli agricoli all'ascolto. Ciao Fiori, spingere.
0: Spingere. Ciao Angelo, ciao grandissimo.
1: Ciao grandissimo.
0: Ciao Gio. Ciao Angelo, sei il numero uno. Ciao Gio, oggi è una domenica complicata. Ciao Angelo, ma tu
1: basta, metti giù. Basta.
0: 393 736 6240 per la mestizia.

0: Milky, Just the Way You Are. State ascoltando Radio Peter Pan. Messaggio più bello che ho ricevuto questa settimana, Angela, era quello di una signorina che si lamentava di questa canzone perché dice: quando l'ascoltavo negli anni 90 ce l'avevo in striscia la compilation e la skippavo sempre, e mi ha fatto molto ridere perché si ricordava di striscia la compilation e dice: ma perché la passate tanto adesso? Perché è una versione nuova con un mashup.
1: È la versione nuova mashupata con un altro disco del 2000,
0: Stardust Music Sounds Better,
1: che a sua volta è prende da un disco del 78.
0: Incredibile.
2: Buona domenica.
0: Buona domenica.
1: Sono stufo di avere 40.000 vinili e si ripetono ciclicamente sempre quelli. Ma senti lui.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Bellissimo comunque sentire al mattino Angelo P e Ivan. Hai una voce che cazzo hai combinato ieri sera.
0: Beh,
3: io invece sto andando a Sottomarina a finire un allestimento per un torneo di beach volley. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. Ne manda un altro, cosa aggiungeva in quel messaggio lì?
1: Puoi sentirlo?
3: È comunque happy ending o no? Perché sei sveglio? E cazzo me lo chiedo anch'io, ma che lavoro mi sono scelto 25 anni fa.
0: Sì, però adesso stai andando a allestire un campo da beach volley, a meno che quello non sia il suo lavoro.
1: Ma sì, sicuramente lo è, però si chiede per quale motivo l'ha scelto quel lavoro. Senti lui.
4: Ciao, io sono Agatha e siamo da Funerfalto Piano e stiamo andando a fare una gara di nuoto a Castelfranco.
1: Bene, bene,
4: ciao.
1: Allora,
0: senti lui.
5: Ciao, sono Agatha.
1: Per quelli che sono bambini,

0: Joel Corry, AB Flynn, Faces. Ciao, siamo i Los Borrachos.
1: La vita del Los Borrachos è una.
0: Ormai siamo riconosciuti così in tutto il mondo, ci saluta così anche lui.
2: Buongiorno Los Borrachos.
0: Hola.
2: Io sto andando al mare.
0: Sì. Ok.
2: Oggi giorno torno al mare dalle 8 di mattina alle 8 di sera.
0: Quindi lavoro fa lo scoglio, si mette lì e prende un sacco di schizzi. Allora, comunque è un lavoro.
3: Ah, sono stato messo in mezzo agli scogli e ne sono uscito
0: scoglionato.
3: Bene.
0: Torniamo fra poco, dai.
4: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
5: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
6: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
9: Benvenuti nella casa di Boombox. Tuo fratello muove il microfono. A fianco a me Andrea Martini, DJ alla Selecta. In regia Andrea De Luca.
10: Boombox. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox. I suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
4: Boombox. Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run, quarto Memorial Francesca Manfè. Una non competitiva tra classic di 8 o top di 10 km. Dalle 17.30 animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. E poi ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roserun.it.
11: Hey, hey, here come the trouble.
12: Radio Peter Pan.
13: It's showtime.
4: Peter Pan O'Clock.
3: Ma vai che sono le 8 in punto.
4: Peter Pan O'Clock.
14: Breaking news.
15: Buona giornata da Federica Deboni. Urne aperte dalle 7 alle 23 di oggi per i ballottaggi delle amministrative che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Dalla Spagna Leone XIV invoca la pace. Nella veglia di preghiera con 500.000 giovani a Madrid dice: voi potete cambiare la storia. Davanti alla guerra siate scintilla di umanità nuova, il suo monito. Tennis a Parigi, nel pomeriggio la finale maschile del Roland Garros. Flavio Cobolli cerca la vittoria contro il numero 3 al mondo Alexander Zverev, in campo dalle 15, mentre la russa Andreeva, a 19 anni, vince il suo primo slam. Formula 1, si corre oggi il Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli in pole davanti a Verstappen e ad Hamilton. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, no, no, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No, di cosa c'è?
13: Beh, ma i nostri controlli.
14: No, le mie sono migliori.
13: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV-Line.
13: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV-Line!
13: Maniaci della qualità.
17: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: perfetto su corede.it.
1: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app MyAtlante e i consoli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Ma veramente, come batti la borraccia tu, Gio? Non la batte nessuno! Che bello!
1: Bravissimo.
2: Iniziare così una seconda ora di un programma.
0: Ma allora, abbiamo il segno distintivo che è il suono della borraccia, quindi non serve nemmeno più dire che è Radio Peter Pan, non serve nemmeno più dire che siamo i Los Borrachos, non serve nemmeno disannunciare la canzone, perché questa qui è dall'81 che se l'ascoltano tutti e quindi,
2: bellissima.
0: Allora, l'ha iniziato con Diana Est, poi è arrivato Prezioso, poi siamo arrivati noi che la canticchiavamo. Raccontami, Gio, dove sei stato durante questa pausa?
2: Seconda ora delle PMing, alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto. Pure oggi abbiamo individuato altre persone che hanno a che fare con Maniago, che oggi è la città di riferimento.
0: La giornata internazionale di Maniago oggi.
2: Scrivono: siamo due Peppi, non sappiamo cosa voglia dire, però che per lavoro dicono stiamo andando a Pistoia, andata e ritorno, partiti da Maniago, oggi sveglia alle 4:45.
0: Quella. Quanti chilometri sono da Pistoia a Maniago?
2: 12.
0: Va,
2: confina.
0: Fammi sentire
2: Pistoia.
0: Quell'audio lassù, per cortesia.
2: Questo vuoi sentire?
0: Sì.
3: Ciao Radio Peter Pan, sono Filippo e oggi si va a correre alla festa della Zavorina con il quad. Ciao!
0: Cercavo di capire cos'è la festa della Zavorina. Si corre con la moto?
2: Con il quad.
0: Sì.
2: Zavorrino o Zavorrina sono quelli che si mettono dietro a fare peso, quindi ci fanno da zavorra. Quindi, evidentemente si va in due sul quad.
0: Quindi se tu mi insegni che se sale qualcuno che pesa poco, vinco.
2: E dipende se sa curvare bene, perché poi anche devi agevolare la manovra.
0: La disciplina di guida, d'accordo, però voglio dire, la zavorra deve essere bassa di come valore in termini di chili per poter permettere all'autista di vincere.
2: Quindi
0: no?
2: Los Borrachos non possono fare da zavorre. 393-736-6240. E te perché sei già sveglio per sentire i dischi di Matrix?
0: Sei sicuro?
2: Sì.
0: Faccio play?
2: Sì.
0: Faccio play.
4: Attenzione. No.

0: meglio il concerto privato. Cioè, bello, carino, simpatico, però.
1: Sì.
0: Ognuno a casa sua.
1: Poi si beve la birra, si ingrassa, non, ma meglio di no.
2: Metta Boys, Samsara, YLFG, state ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora dell'Happy Ending parte 1. Abbiamo scoperto la distanza che sì. intercorre fra allora. Maniago e Pistoia.
1: Sì, e quant'è?
2: 362 chilometri, allora, di media 3 ore 47.
1: Sì, hai sbagliato soltanto di 350 chilometri. Dicevi 12 chilometri in tutto, Gio, no, 362. Okay. Poi chi c'è?
2: Un po' di storie.
3: Ciao Peter Pan, io sono sveglio presto perché ho la gara di equitazione.
2: Cioè, vedi, la scuola è finita, sì. ma comunque i bimbi ancora impegnati a fare degli certo, sport. Certo, cioè, chi certo. c'è equitazione, poi ci sono dei bambini fortunati che vanno in vacanza. Tipo Fabrizio, Valentina, Melissa e Filippo scrivono: buongiorno Peter Paniani, noi in viaggio direzione Croazia per 4 giorni di relax con i nostri bimbi. Buon lavoro a tutti. Buona
1: bella, bella
2: feria,
1: questa vacanza.
2: Feria a voi.
1: Tu, Giovanni, quando è che inizi ad avere un po' di prole da portare in giro?
2: Col cavolo, no, no,
1: no,
2: sei
1: non
2: fuori.
1: Con quello, no. con qualcos'altro.
2: No, no. Allora, lascio fare
1: agli
2: altri.
1: Ve lo dico, nel fuori onda Giovanni mi ha confidato che sta mettendo in moto tutto quanto per diventare babbo e per andare in giro anche lui in Croazia in futuro con tutta la famiglia e mandare i messaggi al
2: 7366240. Un materassino gonfiabile da
1: no,
2: gonfiare.
1: No.
2: Così. Passare le giornate a gonfiare piscine.
3: No.
2: Ciao Peter Pan, noi stiamo andando alla gara di ginnastica artistica a Caorle, in bocca al lupo alla nostra campionessa Diletta e forza all'atletica altopiano dei sette comuni. Ciao.
1: Diletta andava bene uguale.
2: Diletta le ossa. 393-736-6240 e tu che non ce l'hai ancora detto, perché sei già sveglio anche oggi?

0: bellissimo.
1: Quello wow. Quando lo subo e lo bajo.
0: Quello wow.
1: Quando lo subo e lo bajo.
0: Quello wow.
1: Wiggity wiggity.
0: Wiggity wiggity.
1: Quando lo subo e lo bajo.
2: Infatti,
1: quando lo subo e lo bajo.
2: Cos'è sta scorreggia?
3: Era un Black and Decker col quale hanno costruito questa canzone.
2: Ah, con l'avvitatore sulla canzone.
3: Si chiama Taka Taka, il disco di Black and White. Ciao, state ascoltando Radio Peter Pan, l'unica radio che si può ascoltare se sei nato e cresciuto a Maniago. Oggi ci arrivano solo messaggi da lì. Anche Matilde dice: vi scrivo da Maniago e sono sveglia perché vado a Caorle al mare con i miei genitori.
4: Posso fare un appello? Per cortesia, amici della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del resto del Veneto, cortesemente mandate un messaggio al 393-7366-240 dicendo che ci ascoltate anche da lì, perché stamattina è Maniago e basta.
3: Maniago Mania, tra l'altro.
4: Sì,
3: Maniago Mania,
4: sì, sì,
3: provincia di Pordenone, comune famoso per il museo dell'arte fabbrile. La prima volta io l'ho letto con, come arte febbrile. Ho detto, boh, cosa insegnano a prendere bene l'influenza?
4: Traduciamo che Maniago è la patria dei coltelli.
3: Certo, e quindi i coltelli come si fanno?
4: Con la borraccia. In realtà tu metti la borraccia.
3: Percuotendo un incudine e un martello.
4: Ok, quindi se volete lo sborraccio, sono disponibili per venire a fare un bel evento anche a Maniago. Che ci sono stato io con Marco Boffo, ricordo tanta pioggia. Però veramente lo staff ci ha coperti di tende, di cose, eccetera. Siamo riusciti a portare a termine la giornata, la serata, vai avanti.
5: Ah, quando ero giovane io c'era sempre la pioggia a Maniago.
4: 4 anni fa.
3: C'è Chiara che dice: ciao, io stamattina direzione pasticceria perché è il mio compleanno, vado a fare una bella colazione. Sono delle dalle sue parti, alle parti di Chiara.
4: Di Maniago.
3: Ci sono, non so dove sia precisamente, però c'è una pasticceria molto famosa che ha del ripieno particolare, sembrano quasi dei panini.
6: E comunque il panino è con formaggio, salsiccia, uovo, peperoni e cipolla.
3: Delle brioche sensazionali. 393-7366-240.
4: Hai finito così?
3: Sì, sì.
4: Allora, non farmi segno con la mano che penso che devi dire altre cose.

0: Ma non strisce.
1: Si sente lo stesso.
2: Una canzone del 1982, il defunto Michael Jackson.
0: Vivo,
2: grazie. Come si chiamava? Sergeant Slick. Che è quello che ha fatto anche la canzone Gimme Gimme Gimme e tutte le altre sempre di quell'epoca. Benissimo.
0: A parte che ci sono grandi teorie che dicono che è ancora vivo Michael Jackson.
2: Ma infatti è passato di qua, ha detto: oh, ancora suonate sta canzone, ne ho fatte tantissime altre.
0: Giovanni. No, c'è Claudio da Maniago, evidentemente Maniago è il centro del mondo.
2: No,
0: oggi.
2: Maniago.

0: della zavorrina, basta. Giovanni.
1: Tra poco torniamo con altre zone e altri posti. Sì, 393 sì. 7366 240.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
3: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
15: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
17: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
18: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
19: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
18: Delex.it.
19: Spediamo gratis in tutta Italia.
18: Delex.it.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Forever Fan, Forever Young. Peter Pan.

0: uguale, se. Trombone, bravo, bravo, bravo.
1: Sai che adesso si fanno così le canzoni con l'intelligenza artificiale? Sì. Tu canticchi sta cosa qua brutta e viene fuori Omi e Cheerleader dal 2015 su Peter Pan. Cheerleader, che dai, l'hai visto in tutti i film americani, sono quelle con i pom-pom che fanno datemi una M, datemi una A, datemi una N, datemi una I, datemi una A, datemi una G, datemi una O, Maniago.
0: Maniago.
1: Che è la città di riferimento per questa domenica mattina dell'Happy Ending. Pure Francesco scrive, buongiorno da Francesco.
0: Anche se non abbiamo tempo, leggi quel messaggio.
1: Buongiorno a Francesco e mio figlio Alessandro, anche noi da Maniago, direzione pasticceria, per coccolare moglie e figlia.
0: Allora, non abbiamo tempo, mettiamo un attimo in pausa, il nostro direttore non ce ne vorrà per questo motivo. Vado a lavarmi le mani un istante, sì. Ritorno, trovo la porta chiusa. Il deficiente di Giovanni mi ha chiuso fuori appoggiando lo sgabello
1: sotto
0: alla
1: la maniglia.
0: Allora, io provo ad aprire e lui dentro... che rideva così, sto cretino, finché mi ha aperto, ha detto sai, volevo fare il prossimo intervento da solo senza quel pirla di Angelo.
1: Non
0: poi
1: fai
0: detto,
1: il bravo, no, scusa, no, non rispetti le tempistiche.
0: Baxo, ripartiamo con il minutaggio. Bene, e stavo dicendo, sei un pirla, sei
1: però
0: un pirla.
1: Ho scoperto che funziona come
0: ma
1: nei
0: cazzo,
1: film americani, io pensavo che fosse
0: un
1: una roba
0: cretino,
1: da
0: sei. Dai, andiamo avanti, via.
1: Buongiorno ragazzi, un saluto da Bibione, provincia di Maniago. Ha scritto esattamente così.
0: Basta,
1: non ne usciamo stamattina.
2: Giovanna, noi stiamo andando in barca da nome di Enrico, Filippo e Nicolas.
0: Bravi,
2: ciao.
0: Bravi, in banca. Bello. In banca così giovani ad accendere un mutuo.
1: In banca. Beh, c'è gente che fa cose tipo. Sai che non mi ricordo più. Forse
0: dai,
1: era questo.
0: Fai play a caso, via.
3: Ciao
0: via.
3: Da Peter Pan, siamo Andrea,
4: Elisa, Gioia, Daniele.
1: Ciao ragazzi.
4: Siamo da Mira, in provincia di Venezia. Okay. Oggi direzione Lago di Calaita per pranzo in malga.
0: Bello.
4: Ciao.
1: Bella la malga, sarebbe bello farci degli eventi.
0: No.
1: Sì. 393-736-6240, c'è un nuovo disco molto figo.
0: Ho brutti ricordi.
5: Attenzione,

0: spesso e volevo dirvi che mi piacete tantissimo. Mi fate compagnia durante le giornate e mettete sempre bella musica, grazie, tranne questa grazie. Di Calvin Harris che fa schifo. Ma satisfy. Ha scritto proprio così. Continuate così a parte per questa canzone.
1: Povero Calvin Harris, una vita buttata nel cesso e tirato l'acqua. Hai visto oggi il Friuli? Scatenatissimo.
0: Scatenatissimo, proprio. Angelo. Maniago Uber Alles.
2: Buongiorno. Noi siamo da Cordenos in provincia di Maniago.
0: Non è vero, no? No, non fa
2: provincia di Pordenone. Sì. Stiamo andando con Francesco e papà Giulio. Sì. Io sono Elisa al torneo di Zoppola con la Cordenonese 3S. Forza Cordenos!
0: Vai!
1: Che cosa è successo?
0: C'è Gabriele che dice: io non sono di Maniago, okay, ma vi ho sentiti parlare di Maniago e quindi oggi ho deciso che andrò a fare un giro a Maniago.
1: Ecco, vedi?
0: Sapete che a Maniago sono famosi per i coltelli? Ah, bella sì. Maniago! Cioè, questo è un messaggio scritto.
1: Sì,
0: così.
1: Sì, sì.
0: Ha detto che non sono di Maniago, ma che mi avete incuriosito e oggi andrò a fare un giro a Maniago. Viva
1: sì,
0: Maniago!
1: Viva Maniago! Maniago Fest, oggi Maniago per tutti, vai!
0: Uscendo un attimino da Maniago, c'è successa sta disavventura dei ragazzi.
3: Ciao ragazzi! Ore 8:30, sì, stiamo tornando a casa dalla disco, da Lignano, dal Mister Charlie.
0: Provincia di Maniago.
3: Purtroppo il nostro amico si è fatto male, l'abbiamo preso in pronto soccorso e ora stiamo tornando a casa, se ne salvi. Okay. Buona domenica a tutti!
1: Buona domenica a tutti!
0: Noi curiosi come dei esatto. funghi abbiamo detto, ma cos'è successo?
3: Ehi, niente, semplicemente uscendo dalla disco, il tenore alcolico un po' altino... inciampato e purtroppo si è quasi rotto il naso.
0: Purtroppo
3: è una scemenza che però ci è costata,
0: no, è costata lui il purtroppo esatto. è perché se ne esatto. quasi rotto esatto. lui sperava, però io gli ho risposto sarà un bel ricordo, fra qualche anno lo ricorderete con piacere. Mi ha mandato uno sticker di Rudy Zerbi che ride con i
1: fuochi d'artificio in testa,
0: molto bello.
1: Bravi.
0: Avete anche voi dei ricordi incredibili della serata di ieri? Non raccontateceli.
4: Peter Pan.

0: quella volta che abbiamo portato gli autori di questa canzone alla stazione di dov'era?
1: Sandora di Piave.
0: Sandora di Piave, Merkel and Cremont insieme ai The Colors e Serena Brancale, la loro nuova si chiama Partenope. State ascoltando Radio Peter Pan. Oh, senti loro che bella avventura che stanno vivendo.
2: Ciao ragazzi, noi volevamo farvi un po' di invidia perché siamo in partenza per Creta.
0: Bello, dai cretini.
2: Prima volta in aereo per i bambini e per noi ci godiamo un all inclusive di una settimana.
1: Senti bambini.
3: Evviva!
1: Senti bambini alla fine.
0: Passami il kefir.
1: Una dice che figo.
0: Passami il kefir.
1: Passami il kefir. Sì. Ok, ok.
0: Torniamo in zone più consone alle nostre, sì. Perché Creta, cioè, forse neanche nell'immaginazione riesco a immaginarla.
1: Ma va.
0: Ci spostiamo a 19 km da Maniago, dove c'è Spilimbergo.
4: Ciao Radio Peter Pan, buongiorno. Buona domenica a tutti.
0: Basta.
4: Oggi direzione Sacile con il mio amico Mattia.
0: Era
4: speriamo
0: Sacile.
4: Che si presenti, perché ieri sera non l'ho sentito proprio tanto
1: stessa
4: convinto.
1: Stessa cosa.
4: E niente, dai, andiamo a fare due salti con ste moto.
1: Dai.
4: Ciao da Michele,
1: sono 35
4: chilometri.
1: Ciao.
0: Sacile è un po' più distante rispetto a Spilimbergo, 35 chilometri.
1: Okay, allora, salutiamo il mago Giuliano.
0: Uella.
1: Che ormai continua a mandarci le foto di tutta la pasticceria finché non lo salutiamo. Buongiorno Giuliano, basta fotografare croissant.
0: Devo dire che abbiamo anche una tradizione, che è quella di fissare dei messaggi dicendo sì, adesso lo mettiamo. Sto bambino è dalle 7:29 che è lì, esatto, pronto a essere messo in onda.
1: Ha già finito.
5: Peter Pan, sono Leonardo. Ciao, e Leo. Oggi andrò a fare una gara.
0: Ormai
5: di
0: l'ha
5: moto
0: finita.
1: Esatto,
0: è già tornato a casa.
1: A Trieste.
5: E la regionale.
1: Bella, bella.
5: Vi avevo chiamato anche l'anno scorso e mi avevate portato tanta fortuna. Vedi? Ciao.
0: Quello dell'anno scorso dobbiamo ancora metterlo in onda.
1: No, però ti mettiamo il lupo lupolo. Nonostante la gara sia già finita. Bene, bene, bene.
0: Trieste,
1: bene.
0: Quanto è distante da Maniago?
1: Beh, pochissimo.
0: C'è un bel disco, quello di Dua Lipa, che si è appena sposato, quindi un po' col lutto al braccio,
1: sì,
0: un po' triste perché si è sposato.
1: Il
0: però
1: lutto
0: la
1: al braccio ce l'ho io. Ma come ha fatto a sposarsi una sventolona del genere?
0: Oh, beato lui.
1: Non è più sulla piazza di Maniago.
6: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Fan. Forever Young.

0: l'improvvino della canzone, quando dici faccio na na na e poi ci metterò delle parole, mica detto vabbè, poi andava bene così. Beautiful Freaks, il remix è quello di Rivaz, chiude la seconda ora dell'Happy Ending parte 1. Ci spostiamo a Bologna, dove ci sono Niccolò, Mattia, Maria e Chloe che dicono ciao, buongiorno Peter Pan, noi facciamo una domenica in famiglia e andiamo al lago di Suviana.
1: Bello!
0: Che ho guardato, è un bacino artificiale. Vabbè, quindi quando l'intelligenza artificiale limona con te, quello è un bacino artificiale.
1: Ma cosa stai dicendo, Giovanni?
0: Bacino artificiale, dai, quando dai, limoni con un robot. Ci spostiamo a 36 minuti da Maniago, quindi ad Azzano Decimo, 38 km di distanza, andiamo ad Azzano Decimo.
2: Ciao a tutti, oggi direzione Azzano Decimo, Pala Verde, saggio di pattinaggio, e pattiniamo anche noi adulti.
0: Bello.
2: E vai che vai bene. Ciao a tutti.
0: Però attento,
2: scusate, Valerì.
0: Pattini, però quelli sul ghiaccio, perché hanno le lame prodotte a Maniago.
3: Stiamo andando a fare una gara di nuoto a Maniago. Ciao!
0: Incredibile, è incredibile questa cosa.
1: Se solo Maniago.
0: 11.000 abitanti.
1: Esatto.
0: Stanno tutti ascoltando Peter Pan. Fra poco torniamo e regaliamo anche dei biglietti per un concerto di un posto molto vicino a Maniago.
1: No, stai scherzando!
0: State con noi!
1: Basta!
0: A tra poco!

0: Jackpot.
1: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
4: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
5: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
6: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. La la la la
10: la la la. Radio Peter Pan. It's showtime.
11: Peter Pan O'Clock.
12: A Maniago sono le 9:02.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ehi, abbassati un po'.
14: Perché?
13: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come il tonno Maruzzella all'olio d'oliva, confezione famiglia a 7 pezzi da 70 grammi a soli 3,99 euro con carta fedeltà.
14: Così bassi che finiscono subito nel carrello.
15: Ali, migliora la vita.
16: Breaking news.
17: Buona giornata da Federica De Boni. Seggi aperti oggi in 12 regioni italiane per i ballottaggi delle amministrative e per il voto in 148 comuni in Sardegna. 1 milione di elettori coinvolti. Si vota fino alle 23, poi domani, lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15. Tennis, nel pomeriggio la finale maschile del Roland Garros. Flavio Cobolli sfida il numero 3 del mondo, Alexander Zverev. Formula 1, Kimi Antonelli in pole al Gran Premio di Monaco che si corre alle 15, il pilota Mercedes davanti a Verstappen e ad Hamilton. Calcio, la nazionale guidata dal CT Baldini a Creta questa sera incontra in una amichevole la Grecia. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
19: No, no, no, non voglio.
18: Sì, ma la nostra qualità.
19: No,
18: eh beh, ma i nostri controlli.
19: No, no,
18: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV-Line.
18: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
20: MV-Line!
21: Maniaci della qualità.
22: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
23: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
19: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
20: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.

0: Fin qui è durata 3 minuti e 23, durerebbe ancora 3 minuti e 04.
1: Ma lasciala, non si può vivere in un mondo senza reggaeton. Lasciala come base, per cortesia.
0: Hai detto non posso.
2: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
0: Casper Machico, Nicky Jam, Ozuna, Bad Bunny dal 2018, Te Botè, terza ora del PN in parte 1 con Joe Angelo PA1, l'ora nella quale ci rilassiamo un pochettino.
1: Insomma, stiamo
0: a cazzeggiare, possiamo tornare a parlare di Maniago, grazie al messaggio che manda Francesco e il figlio Alessandro.
1: Allora, buongiorno da Francesco che mi... Come? Buongiorno da Francesco, è mio figlio Alessandro.
0: È mio figlio Alessandro, scusa.
1: Anche noi di Maniago, direzione a pasticceria per coccolare moglie e figlia. Buona giornata a tutti voi.
0: Buona giornata a voi, buona colazione.
1: Altra
0: poi
1: gente
0: c'è lui
1: da Maniago.
0: Una gara di sopravvivenza. No, siamo in Lombardia.
1: Senti?
3: Ciao ragazzi, sono Kovac da Mantova e oggi ho una gara di sopravvivenza perché ieri sono stato ad Elro tutto il giorno. Che bello.
1: Sì,
3: ciao.
0: È che se ci
1: arriva così, arriva già defunto. Ma
0: rimaniamo in Lombardia con loro.
4: Ciao Radio Peter Pan da Barbara e Alberto. Siamo in partenza per Ischia, 4 giorni di vacanza.
0: E quando uno va a Ischia dice Fischia, sai che si diceva una volta? Fischia, porca miseria, accidenti.
1: Ma che belle battute che mi sforni stamattina, Gio. Andiamo avanti con le nostre cose, per cortesia.
0: Allora, sarebbe quell'ora nella quale facciamo un po' di cosa musicale con le parole raccolte.
1: Il tema del giorno, però.
0: Però fra un attimo assegniamo dei biglietti per un concerto molto bello e quindi niente.
5: Attenzione,

0: Buongiorno Super Coppia, domenica mattina. Aspetta, si parte per giro in mountain bike. Un saluto da Antonio, provincia di Mantova.
1: Oh, anche così col ditino. Ho detto aspetta, disannuncio la canzone.
2: Non sapevo che volevi fare la voce di Sabrina Carpenter. Joe, rifallo, dai.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, bring your love su Peter Pan. C'è un gioco, biglietti, concerto bello.
2: Ma Joe!
3: Ascolta, gioca e vinci i biglietti per Arcomi. Sabato 27 giugno allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo.
1: Spililand Summer Festival 2026, il grande festival di Spilimbergo a 19 km da Maniago, torna dal 25 al 28 giugno.
2: Allora, ci sono un sacco di belle serate a partire dal...
1: Abbiamo appena letto, Radio Peter Pan è presente domenica 28 giugno.
2: Con Peter Pan Hangover e special guest ci sarà Ludwig a ingresso gratuito. Poi...
1: Giovedì 25 i tre allegri ragazzi morti, venerdì ingresso libero.
2: Venerdì 26 gli anni 80 il ritorno.
1: Sabato 27 il concerto di Arcomi.
2: Allora.
1: Info e biglietti su spilliland.com o su ticketone.it. Spilliland Summer Festival 2026 all'area La Favorita, Spilimbergo, Pordenone. Con Radio Peter Pan si può giocare ora per vincere due biglietti per il concerto che ricordo essere sabato 27 giugno. Quindi se quel giorno lì siete già impegnati non giocate, ma se ci volete andare dovete rispettare le regole del gioco.
2: Qual è questo gioco, Giovanni, per partecipare gratuitamente allo Spilliland?
1: Vi facciamo dire una frase come la direbbe Arcomi, che lui parla con una maniera particolare, okay, una sorta di corsivo. La frase che dovete dire è: ciao Los Borrachos, siete dei grandi. Vi facciamo sentire come parla Arcomi.
4: Assolutamente.
5: Ciao, sono Arcomi. Volendo potete chiamarmi Mirko. Sono un cantante pop non violento.
4: Violento.
1: Niente.
5: Però non dico, dico così davvero.
4: Violento. Nella canzone dici decrescendo.
5: La vita è un decrescendo. Anche se io dico la vita è un decrescendo.
1: Decrescendo.
5: La vita è un decrescendo.
1: Così lo sborraccio, non so se dei grandi. 393-736-6240. Ditecelo.
3: Arcomi, sabato 27 giugno.

0: Proprio così che suonano i Los Borrachos, percuotendo la borraccia. Bob Sinclair, Kaisa, I Can Wait. Ciao, io sono Joe, lui è Angelo PA1, noti anche come i Los Borrachos.
1: La vita de Los Borrachos es una vida tranquila. La vida de Los Borrachos es una vida tranquila.
2: Bella che è questa,
3: allora,
2: sigla.
3: Vi abbiamo chiesto per partecipare sabato 27 giugno, andare gratuitamente al concerto di Arcomi, di mandarci un audio che dovrebbe recitare circa questo.
4: Ciao Los Borrachos.
3: Ciao Los Borrachos, però dovreste dire ciao Los Borrachos, siete grandi, con la voce di Arcomi.
0: È bella che Angelo ha ricevuto questo messaggio, ma non vuole premiare questo ascoltatore. Ma perché non vuoi farlo? No, adesso giochiamo di nuovo. Allora giochiamo di nuovo. 393-7366-240. Se vuoi vincere due biglietti per il concerto di Arcomis. Oh, nessuno vuole vincere. Sabato 27 giugno allo Spililand Summer Festival di Spilimbergo Pordenone. Devi dire ciao Los Borrachos, siete grandi, con la voce di Arcomi. O come l'avrebbe interpretata Arcomi?
2: Forse il gioco era troppo brutto. Forse
3: ma
2: era...
3: l'hai

0: Happy Ending parte 1, dai, batti, batti, batti. Palla grandissima. Abbiamo trovato il vincitore del gioco di Ircomi, che è lo stesso che l'aveva mandato prima, ma l'ha rifatto meglio.
1: Allora, lo vuoi sentire come l'ha suonata? Senti, come l'ha cantata, come l'ha parlata? Senti.
2: Ciao, lo sbraccio. Siete grandi.
0: Cioè, pensa che ha battuto uno che era molto più bravo di lui.
3: Ciao, lo sborraccio, siete grandi.
0: Però è tutto truccato in questo programma.
1: Ma non è vero che è tutto truccato.
0: Quindi Luca regalerà poi questa coppia di biglietti a sua sorella e al suo compagno. Eppure così un giro di
1: biglietti. Pur di non mandarci qualcuno. Peraltro gente di Maniago, volevo sottolinearlo.
0: Probabilmente.

0: Sports.
1: Carrefour, trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour. Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappa.
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi

0: in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Dal 2011 Martin Solveig Ready to Go per l'ultimo pezzettino dell'Happy Ending parte 1 con Joe Angelo PA1 detti i Los Borrachos.
1: Ciao, Los Borrachos, siete grandi.
0: Ultimo pezzettino che prevede una rubrica molto forte, si chiama Ma l'hai visto questo? Immaginate Angelo lì che scrolla i video dei social come facciamo tutti sulla tazza. Lui ci passa tante ore sulla tazza e di conseguenza a scrollare i video.
2: Allora, in realtà non è vero, ringraziamo anche tutti gli ascoltatori che mi mandano quotidianamente i video da riproporre poi.
0: Sono tutti ascoltatori che stanno sulla tazza.
2: Ma non è vero,
0: e
2: Giovanni!
0: Immaginare quando ti arriva un messaggio da un ascoltatore che è lì sulla tazza che sta scrollando.
2: Allora, l'importante è che mi pensi, non importa dove, come e quando, ok?
0: Nel momento del bisogno ci siamo sempre. Che video hai selezionato questa settimana da farci sentire?
2: Grandi classici e basta per questa domenica, così via!
3: Cosa consiglia a chi non ha i soldi per andare in vacanza?
4: Ah, di andare a lavorare, giusto?
2: Ok, Giovanni.
0: Bello, è partita anche la hit estiva, questa esatto. Era a tema proprio vacanze. Poi c'è della saggezza?
2: Esattamente, un amico che vuole fare sempre il burlone, il simpaticone, che chiede a lei:
5: hai mai assaggiato un albero?
6: No.
5: Bonsai che ti perdi? Una cantante?
6: Ho assaggiato una cantante? No.
5: Non sai che ti perdi.
2: Bella, Giovanni.
0: Questa battuta?
2: Sì.
0: Mamma mia.
7: Attenzione.

0: subito al panno. C'era una coppia di messaggi di ascoltatori diversi che componeva un puzzle. Uno diceva siete due glandi e l'altro sopra diceva dei nulla facenti. E comunque sono dei complimenti belli da beccarsi la domenica mattina.
1: Infatti mi alzo la domenica mattina solo per questi messaggi.
0: Grazie ragazzi, siete i numeri uno. Continua la rubrica, ma l'hai visto questo? Termine della scuola, quindi grandi festeggiamenti. Okay. C'è un 59enne che è ancora alle scuole superiori, metti il biondo, che è stato preso a gavettoni, senti.
2: Stanno lanciando i gavettoni! È finito l'anno scolastico! Sì. Gli ultimi gavettoni! Gli ultimi gavettoni! Mi stanno riempendo d'acqua! Sì. Mamma mia!
3: Mamma mia!
2: Ecco i gavettoni! È festa grande!
0: È festa grande! Sembra un evento di Peter Pan, molto bello, ma è stranissimo che lui sia ancora alle superiori con quella voce lì!
1: Non che importa!
0: Porca miseria!
1: Tutto fa brodo, anche lui!
4: Mi hanno buttato in mezzo agli scogli.
1: Hai visto?
4: Ne sono uscito scoglionato.
0: Ma già ne avevamo parlato stamattina.
1: È una battuta che ho fatto fare a te questa mattina. Ma per quelli che si sono aggiunti, c'è una new entry, quest'uomo col piffero che mi piace un sacco. Attenzione, si chiama Sitting on the Rock.
0: Come lo suona il piffero?
1: Con la bocca.
0: Ah, ok.
1: Giovanni, che te credi?

0: stiamo cazzeggiando, tipo ho scoperto che con la tastiera che abbiamo davanti possiamo giocare facendo, fammi sentire, ma che bravo che sei a schiacciare bottoni,
1: di
0: Giovanni,
1: gatto,
0: bravo.
1: Occhi
0: occhi di gatto, in realtà dice
2: okay.
0: Occhi di gatto. No, perché ho fatto sta cosa? Perché nel mal hai visto questo, nei video più belli del web, sai quando hai di fronte i giochini dei bambini che riproducono i suoni? C'è chi si mette a fare il DJ. Senti,
1: sentiamo
0: qua.
1: Sentiamo lui.
0: E la droppi.
1: Bello.
0: Poi parte il libricino sonoro dei bambini, molto bello.
1: Mamma mia.
0: No, io li avevo, non questo nello specifico, però quelli dove premevi il tastino e facevi
2: ok, ok.
1: Basta Giovanni, basta, non è divertente.
0: A me piace tantissimo.
1: Allora, un grande classico della musica, Help dei Beatles, reinterpretato dall'amico di Giovanni che è seguito solo da Giovanni.
0: Antonischi numero uno.
3: Help, I need somebody, help.
0: Sono i Beatles.
3: Anybody, help! You know I need someone.
0: Sai, ci assomiglia.
1: Ci assomiglia un sacco, ci assomiglia.
3: When I was younger, so much younger than today.
1: Sai che Radio Birichina la metterebbero in onda questa versione? Senti che bravo.
0: Sai che dicono che Paul McCartney è stato sostituito da un sosia?
1: Sì.
0: E lui si è ritirato ed è lui, Paul McCartney.
1: E sai dove vive?
0: Dove vive?

0: end, lasciamo stare il beginning, è finita la parte 1 dell'happy ending.
1: No.
0: Joe su Peter Pan, te lo giuro, Angelo,
1: no,
0: lo so, anch'io sono così con questo sentimento di angoscia che dico, ma devo aspettare un'altra settimana per risentire Samurai J.
2: Ciao, sono Samurai J, vinci il mio concerto privato.
0: Sì.
3: Chiamo la casa tua, Giovanni, sul tinello che ti canta tutte le sue canzoni preferite.
0: Prima della sigla finale, Angelo, vi invita a questa grande festa, mercoledì 10 giugno.
3: Ah, non vedo l'ora, karaoke world record al Naviglio di Padova con Radio Peter Pan. Dalle 19 in poi saremo lì con tre console lungo tutto il Naviglio al portello con i DJ e gli speaker di Peter Pan per cantare tutti assieme, battere un nuovo record. Cosa canteremo?
0: E poi ci troveremo.
3: No, canteremo la canzone di Los Borrachos.
0: A bere del whisky.
3: Ah no, Giovanni,
0: Los
3: no!
0: Borrachos.
3: No!
4: Peter Pan Happy Ending.
0: Dai che ci sentiamo domani mattina con la Peter Pan Generation dalle 10 alle 13, almeno per quanto mi riguarda, per Angelo no.
3: Sì, domenica prossima e anche mercoledì sera a battere questo grande record di gente che canta. Ciao!
0: Tra poco Rocky e la Dallan. Ciao, buona domenica.
4: Arrivederci alla prossima settimana. Peter Pan. Squat.
5: Partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
6: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Peter Pan.
1: It's showtime.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 10 da 3 minuti.
2: Peter Pan O'Clock.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
9: Carrefour. Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: Permesso? Che bel parquet!
11: Ha visto?
10: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
11: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
10: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
11: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
10: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calori abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
1: Peter Pan, Forever Fan, Forever Young. Peter Pan, lo

0: dal 2010. Più vuoi e meno avrai, più dai e meno prendi. E io chi ho preso? Rocky, mannaggia.
1: Peter Pan, happy ending. Il weekend di Peter Pan è happy ending.
2: Ma come ti permetti di dire una cosa del genere? Soprattutto davanti a tutti i nostri ascoltatori.
0: Adesso tornano indietro tutte, cari cibi cibe.
2: Ma sì, non ti preoccupare. Comunque, buongiorno Dallan.
0: Ciao, buongiorno.
2: Come stai?
0: Buongiorno. Bene, bene, oggi sto bene.
2: Davvero? Beh, sì. Per fortuna, meno male.
0: Cioè, almeno una volta, no?
2: Ma sì, una volta che non vieni in costume da bagno, perché ha sentito già il caldo, là, di tipo 2 mesi fa.
0: No,
2: oggi
0: no,
2: sei anche
0: no,
2: vestita
0: no.
2: Decentemente.
0: Lo sapevo. Infatti ho detto, adesso arrivo in radio, sentiamo Rocky cosa dice. Non mi sono vestita male oggi.
2: No, molto bene, molto bene.
0: Grazie.
2: Però va bene. Non ci importa comunque. Buongiorno a tutti quanti. 9 minuti dopo le 10 inizia l'happy ending parte 2 assieme a Rocky da Dallan. Noi salutiamo come sempre gli altri due mostriciattoli che ci precedono.
0: Esatto,
2: dalle 7 alle 10.
0: Hanno lasciato una temperatura da casa di riposo.
2: Madonna,
0: salutando tutte le case di riposo, anzi vi amiamo, però c'erano 26 gradi dentro lo studio.
2: Volete,
0: non è possibile.
2: Se volete potete anche accogliergli, perché tanto non è che gli manchi tanto la casa di riposo.
0: Va bene, c'è uno sconto per chi lavora in radio.
2: Madonna, sconto.
0: Saremo media partner di qualche casa di riposo.
2: Ma sì, hanno un qualche pacchetto strano che noi non sappiamo, non abbiamo una conoscenza.
0: Allora, che facciamo nella prima ora?
2: Noi semplicemente partiamo nel chill, anche perché siamo un po' stanchi, magari vediamo verso la terza ora di svegliarci un pochettino, e vi chiediamo semplicemente se questa domenica sarà una domenica happy,
0: o non happy. Sempre allo stesso numero 393 7366 240.
1: Attenzione, non

0: 60, vi stiamo chiedendo, io e Rocky, se questa domenica è happy o non è happy.
1: Partiamo con il messaggio di Cinzia.
0: Vai.
1: No? Perché lei dice: ne approfitto per farti di nuovo i tantissimi auguri, perché sì, diciamo
0: ancora,
1: che l'altro ieri ho compiuto gli anni.
0: Basta.
1: Compierò gli anni domani, dopodomani. Non smetterò mai di compiere gli anni, di crescere.
0: È tre giorni che festeggi il tuo compleanno, ma giustamente, cos'hai compiuto? 25 anni,
1: 25
0: no?
1: 25 anni,
0: giusto,
1: sì.
0: Giusto.
1: E non sentirli comunque.
0: No, no, neanche io.
1: Guarda,
0: ne
1: che
0: sento
1: bel
0: 27,
1: faccino.
0: Cioè, fidati, fidati.
1: Esatto, e poi dice: buongiorno, buona prima domenica di giugno, buona giornata. Più o meno happy, abbastanza normale.
0: Normale, dai, queste giornate che non sono né carne né pesce, si dice.
1: Vabbè.
0: Sentiamo lui.
2: Oggi giornata super happy.
0: Bene.
2: In ferie con un giorno di anticipo.
1: Hai capito?
2: Sono assieme a questo splendido bambino di cui vi ho mandato la foto. Andiamo
0: amore
2: a fare due spesucce e martedì si parte per il mare per 10 giorni.
0: Ma dove vai?
2: Che vi ascolterò naturalmente. Ciao Rocky, ciao Ele.
0: Ciao.
1: Ci mancherebbe, anche perché non ci saranno altre radio disponibili, soprattutto
0: no, no,
1: quando
0: no,
1: sei al
0: no,
1: mare.
0: Esatto.
1: Non prendono le frequenze.
0: Non prendono, cioè anche le app si crescono.
1: Ma infatti.
0: Funziona solo quella di Radio Peter Pan, oppure al massimo potete andare sullo streaming e anche lì funzionerà solo Radio Peter Pan.
1: Esattamente, ha qualche bug ogni tanto, ve lo diciamo perché magari potete rimanere un po' delusi da questa cosa qui. Però non vi preoccupate comunque.
0: Magari qualcuno arriva lì e gli fa: ma scusa, ma perché non ascolti? E dicono un nome della radio. E sai cosa gli rispondono? Sai cosa gli rispondono? Così. Non mi importa.

0: questa canzone.
1: A me?
0: Esattamente.
1: Ma sai che pensavo che all'inizio dicesse pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: È uguale, no?
2: Pronto?
1: Sono io.
0: Io avrei voluto essere sveglia in questo momento, guarda, però per fortuna ero a letto.
1: Vabbè, non serviva. Sai perché l'ho messo? Perché ce l'ha ricordato la nostra ascoltatrice.
0: Ah, ok.
1: Perché dice: ciao belli, oggi è una giornata happy e non happy, insomma, metà e metà. Happy perché oggi si parte per 3 mesi in Sardegna, che tra l'altro poi, boh, 3 mesi.
0: Cos'è che fai tu? Tre mesi in Sardegna.
1: Ma sì, ma allora ho una ricona, o fa la ragazza immagine. No,
0: oppure un insegnante.
1: Davvero,
0: oppure un insegnante della scuola. Beh, 3 mesi di ferie, per forza è un insegnante.
1: Però che
0: era finita la scuola.
1: Non posso dire, ma vi pagano così tanto per fare l'insegnante e farvi 3 mesi in Sardegna?
0: No, in realtà no, gli insegnanti non è che abbiano uno stipendio così alto, eh.
1: Ma io del mio sicuramente, però insomma, vabbè.
0: Non ci vuole tanto, dai.
1: Poi dice: non happy perché devo fare le valigie e chiudere tutta la casa. Comunque un bacione, vi ascolterò da giù. PS Rocky alla fine ha risposto.
0: No, non ha risposto, non ha risposto.
1: Mi rallenta ancora che...
2: Pronto?
1: Comunque
2: niente, non risponde.
1: Tra l'altro la cosa che fa più ridere, no? Che mi è partita la chiamata sull'Apple Watch,
0: esatto,
1: non so neanche il perché.
0: Esatto, c'è stato proprio un... si sono allineati i pianeti. C'è lei che dice: domenica happy, direzione Parco dei Laghetti di Martellago per camminata rigenerante e poi tappa al Borgo di Noale. Un abbraccio a voi ragazzuoli.
1: Ma infatti, cosa andate in Sardegna a fare? Andate ai Laghetti a farmi una camminata.
0: Ma infatti...
1: cioè posso dire.
0: Anch'io andrò in Sardegna, non 3 mesi, ma 4 giorni. Beh. Incredibile. Tempo di arrivare, fare il bagno che ritorno a casa.
1: Sì, esatto, tempo di arrivare, in 3 giorni finire lo stipendio, tutto il conto in banca e torni a casa piangendo.
0: Faccio 4 giorni di fuoco a Cagliari. Aio!

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
2: Iper-

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
10: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Hit Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Forever Fun, Forever Young.

0: Basta?
1: Sì, secondo me si può bastare.
0: Quanto continueremo?
1: Cosa?
0: Possiamo continuare un altro po'?
1: No, sì, se vuoi utilizzarlo anche come base, nel senso... Figo, molto figo. Soprattutto quelli
0: grazie,
1: che stanno ascoltando.
0: Grazie, un applauso, Anche la tromba sai suonare, bravo.
1: Sì, madonna.
0: Rocky, bravissimo.
1: Beh, la tromba
0: bravissimo.
1: Sono molto bravo con la tromba io, Però va bene, non è importante.
0: Benissimo.
1: Comunque, vi stiamo chiedendo, anzi, seconda mezz'ora di Happy Ending, parte 2 assieme a Rocky da Dallan. Sapete già un pochettino quello che facciamo. Vi chiediamo se questa domenica sarà una domenica happy o non happy. Per esempio, ci scrive lei che domenica happy, gita in famiglia da papà Andrea, mamma Giorgia, Thomas, il piccolo Nicolò che vi ascolta dal pancione.
0: Oddio.
1: E che mancano 2 mesi, poi ci ascolterà anche lui in DAB, in FM, penso.
0: Amore, ma il fratellino è contento oppure no? Sai che di quando fanno i gender reveal, quando la mamma e il papà dicono ai figli che stanno arrivando dei fratellini o delle sorelline, ci sono delle reazioni un po' diverse.
1: E infatti si vede un po' nella sua faccia, perché nel selfie che si è fatto sua mamma non mi sembra molto contento. Dice, il bambino,
0: veramente devo avere un fratellino e condividere tutte le cose che avevo solo per me.
1: Con i dentini un po' in mezzo in fuori, con i buchetti in mezzo, bellissimo.
0: Va bene, comunque una famigliola stupenda. Vi salutiamo, poi...
2: Rocky, buongiorno. Buongiorno, io sono operativo.
0: A me non
2: saluta,
0: vero?
2: Saluto, al cucciolo Bagaras e l'Eurocard di dopo, ragazzi. Questa importantissima. Moto raduno la tavolina di Turina e Sedegliano, Vi aspettiamo, chi ha piacere di fare un passaggio.
0: Un vero piacere.
2: Anche a massa. Mandi!
0: Mandi, ciao, divertitevi, avete trovato una giornata stupenda.
1: Che tra l'altro ieri mi ha scritto, mi ha rifatto gli auguri per l'ennesima volta, fa passa quando vuoi bere un sacco di birra, Mandi! Bellissimo.
0: Beviti un spritz. 393-7366-240. Ragazzuoli, questa domenica è happy o non è happy?

0: Look, James Arthur, Work With My Love.
1: Oh, grazie, non serviva dirlo.
0: Ah, pensavo che l'avessi dedicata a me. No.
1: L'hai disannunciato te, mica io, Cioè, se l'avessi disannunciato io forse sarebbe successo, però.
0: È vero, Work With My Love, lavoro con il mio amore, anzi il mio amior.
1: E loro posso dire che lavorano molto bene, perché hanno di quelle case allucinanti. Per esempio, lui ci scrive: domenica happyissima, ci sti godi, i primi caldi a casa. Che posso dire, ammazza che casa.
0: Che miseria, che piscina.
1: Se la tipa sta andando in Sardegna a spendere i soldi, da lui va la Sardegna praticamente.
0: Ma ascoltami qua, vediamo se ha un nome questo ascoltatore. No, non si è firmato, guardiamo nei messaggi precedenti.
1: Vabbè, ma abbiamo il tuo numero di telefono.
0: Ah, guarda, io se riesco porto il capo, moglie, niente. Ci stavo provando, hai capito?
1: Col capo?
0: No, con lui, però. Ma se sei sposato, lasciamo perdere.
1: Poi invece c'è chi è un po' più umile e si inizia a ubriacare alle 10:46 del mattino, perché per esempio ci scrive: buongiorno ragazzi, ora sì che è una domenica happy, mamma mia, con una bella birra bionda media in mano.
0: Ma si beve prima delle 11?
1: Certo che si beve.
0: Sì?
1: Io ho bevuto stamattina alle 7 un vodka tonic, quindi penso che...
0: Non devi dire queste cose in radio, Rocky, dai.
1: Vabbè,
0: sei
1: ma leggero.
0: Poco educativo, poco educativo. Lui dice: domenica happy con pranzo dagli alpini Dylan da Marsure.
1: Sarà in Francia, penso.
0: Ma oppure Marsure.
1: Marsure. Poi invece c'è gente che sta già cucinando, infatti anche questa cosa potrebbe essere abbastanza strana.
0: Uno con la birra alle 10:47, quest'altro con la bracciola già praticamente quasi cotta.
1: Posso dire che forse preferirei la bracciola alle 10:47 che una bella birra bionda media.
2: Peter Pan, happy ending.

0: Beat, I've Been Thinking About You, il remix di Class. Era il 2019.
1: Esatto, comunque pensate una dietro l'altra le canzoni di dediche d'amore, è incredibile. Come siamo romantici questa mattina.
0: Troppe.
1: Un po' meno romantici quelli che si alzano la mattina che mettono tipo le trappole per i topi, perché sembrano quelle.
0: Ma no!
1: Cosa sono, forcine?
0: Praticamente stanno mettendo le piastrelle e sono degli aggeggi di plastica.
1: Ok.
0: Che le fanno mantenere la posizione quando la malta è fresca, insomma.
1: Ah, davvero? Però non stanno molto bene sopra le piastrelle già messe, posso dire, storano un po' il colore.
0: Ma vengono tolti poi.
1: Vabbè, infatti lui ha detto, vabbè, domenica happy,
0: sì.
1: Poi pomeriggio super happy perché anche lui lo passerà in piscina, la sera penso che non lo sapere ancora perché credo che manchino ancora un paio di ore.
0: Un sacco di persone stanno tirando fuori piscine, sia quelli che ce le hanno interrate ma anche quelle rialzate, sono
1: esatto.
0: Molto, molto belle, molto carine.
1: Qualcun altro invece probabilmente le piscine le sta montando però in mezzo ai campi, quindi
0: con il trattore, con questo caldo.
1: Beati voi, perché
0: è solo l'inizio. Vuoi andare con lui a lavorare?
1: No, guarda, c'è l'aria condizionata qui che mi fa stare molto bene.
0: Ma
1: ogni tanto mi parte qualche cervicale, però vabbè, dettagli.
0: Sai che ci sono trattori moderni, se non sbaglio, che hanno l'aria condizionata.
1: No, pensavo le piscine, io sarebbe stato veramente
0: la piscina magari sul carro dietro, non sarebbe una brutta idea.
1: Esatto. Poi c'è, ciao, sono Lorenzo da San Giorgio in Bosco, oggi preparazione terreno per la semina del mais.
0: Allora, salutiamo tutti quelli che sono sul trattore in questo momento e stanno ascoltando Radio Peter Pan. Buona semina, buon lavoro. Si lavora meglio con la nostra radio.
1: Quelli che sono in macchina invece non li salutiamo.

0: Eric su Radio Peter Pan. Alla fine abbiamo anche ricevuto l'invito per andare in piscina.
1: Esatto, però nessuno che ci invita a salire sul trattore, porca miseria.
0: Guarda che però... sai che io ho il trattore, vero?
1: Davvero?
0: Ti faccio fare io un giro.
1: Ah, vabbè, facciamo così, ci prendiamo una piccola bausa, andiamo a farci un giro in trattore e poi torniamo.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
3: Azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651. Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Nissan Juke full hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
11: Se cerchi dolcezza
12: o se preferisci un gusto più deciso,
11: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
12: Sono entrambi buonissimi.
11: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run, non competitiva di 8 o 10 chilometri. Dalle 17.30, animazione con Radio Peter Pan e partenza. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
2: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan o'clock.
0: Sono le 11.
2: Peter Pan o'clock ti è offerto da...
13: Che bello qui, il mare,
14: i gabbiani, il sole,
13: la nostra spesa a lì che arriva.
14: Bellissimo.
15: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
16: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
15: A lì migliora la vita.
2: Peter Pan meteo.
17: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Una domenica all'insegna del bel tempo sulle nostre regioni settentrionali per l'aumento della pressione atmosferica, una domenica di sole in pianura al mare e tra l'altro con le temperature in aumento rispetto a ieri, massime prossime ai 30 gradi, sarà una piacevole giornata estiva. Solo in montagna durante il pomeriggio un po' di variabilità e qualche breve disturbo, occasionali, fugaci, rovesci a sfondo temporalesco sulle Alpi settentrionali. Per quanto riguarda la giornata di lunedì, ancora una situazione di bel tempo quasi dappertutto, solo in montagna, sull'arco alpino una maggiore variabilità e nuove possibili piogge, qualche rovescio temporalesco pomeridiano. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
18: Sì, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
20: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco? Deghi trovare il prezzo migliore?
21: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
22: Deghi scegliere, cliccare.
20: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
23: Deghi provare.
20: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
24: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
25: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
24: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
26: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
27: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
26: Spiega meglio.
27: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Bravissima, Eleonora!
1: Non la disannuncio neanche, amore.
0: Davvero?
1: Chi non la conosce si deve vergognare, basta.
0: Allora mi vergogno, che cavolo.
1: No.
0: Che cavolo.
1: Tu ci deludi per altre cose, non per questa dei Backstreet
0: Boys.
1: Vabbè,
0: meno male. Cioè, anche perché stiamo una radio che suona tanta musica dance, quindi pensate che figuraccio
1: appunto,
0: sapere
1: appunto.
0: Chi sono i Backstreet Boys.
1: Bene, non parliamo dei Backstreet Boys, ma parliamo del 43% delle coppie italiane che si innervosisce in quale momento preciso.
0: Quando guida il partner,
1: ecco,
0: perché sappiamo benissimo che succede sempre questa cosa qui, che riguarda sì soprattutto quelli che magari adesso stanno guidando, che stanno anche magari litigando perché il proprio partner ha frenato all'ultimo, non ha messo la freccia, è andato in rotonda senza guardare a destra,
1: non guarda lo specchietto.
0: Esatto, però riguarda un po' tutte le persone in generale, perché capita sicuramente almeno una volta nella vita di litigare con la persona che sta guidando, appunto perché secondo una ricerca del centro studi Direct Line su 1000 automobilisti italiani, il 43% ha dichiarato di aver litigato almeno una volta in macchina con il proprio partner.
1: Almeno una volta?
0: Almeno una volta.
1: Succede sempre.
0: Certo,
1: mi
0: però
1: succedeva sempre.
0: Esatto. Le cause più frequenti, lo sai quali sono?
1: Vai.
0: Le frenate brusche.
1: Ok, che è un 35%. Poi il modo di guidare, anche qui un 33%. L'aria condizionata, quindi se la mette o non la mette, anche qua per le cervicali, ottima scelta. E naturalmente le indicazioni stradali non richieste. Più che altro non richieste anche quelle che non vengono date. Cioè, perché non me l'hai detto che dovevo girare a sinistra?
0: Che cavolo!
2: Attenzione!

0: Casango, Alejandro Garrido, questa ce la portiamo tutta l'estate, piace, eh? Piace
1: sì,
0: tanto.
1: molto, soprattutto bella. Quando parla Rocky che dice non si capisce niente.
0: Sì, sì, stiamo parlando delle coppie italiane e soprattutto di quella parte, quindi uomo o donna, comunque in generale nelle coppie, chi si innervosisce di più e per cosa.
1: Esatto.
0: Alla guida.
1: Esatto, abbiamo scoperto che le maggiori cause appunto di questo motivo qui sono le frenate brusche, mm-hmm. il modo di guidare, l'aria condizionata e naturalmente le indicazioni stradali non richieste. Poi ci è arrivato questo messaggio qui al 393-7366-240. Mia moglie prende ogni buca e se per caso la manca fa retro per recuperarla. È una cosa bellissima comunque.
0: Come si chiama questo ascoltatore? Non importa. Andrea,
1: esatto.
0: ho riso tantissimo.
1: Sì, esatto. È un po' come la Dall'Anno che ha i sensori della macchina quando fa
0: ma
1: la retro.
0: Cosa dici?
1: E invece di frenare fa pam. Sì, sì, ciao Dall'Anno.
0: La mia pandina non ha i sensori.
1: Infatti
0: poverina.
1: È peggio, porca miseria.
0: Ho visto un video dove mettevano, hai presente le galline, quelle che di gomma,
1: okay.
0: che fanno. Ok.
1: Sì.
0: Le incollano dietro.
1: Ah, è vero, perché così se fai retromarcia sei al sicuro,
0: lo
1: diciamo.
0: Senti.
1: Povere galline, cavolo.
0: Devo mettere quella cosa lì, C'è anche. Vai.
1: No, dimmi.
0: Dai, parla tu.
1: No, fallo te. Ti prego, sto in macchina, ti prego, fallo te.
0: Facciamo che parla la musica in questo momento, dai.

0: Basta, non farle più.
1: Basta.
0: Anche perché ho trovato un video della Dallan mentre guida.
1: Dove l'hai trovato?
0: E posso dire, sei pazzissima. Sei andata virale su TikTok mentre sbandavi alle 2 di notte con 50 litri di birra addosso. E piano. E Madonna, e piano. Che cavolo, datti una calmata però.
1: Ma non ero io.
0: Sì, carità.
1: No, non ero io.
0: Sarà stata una tua amica.
1: Anche
0: allora,
1: perché io non bevo birra, cioè ne bevo veramente pochissima.
0: Ma va, taci, non dirle bugie. Comunque abbiamo un messaggio, ok?
1: Sì.
0: Per quanto riguarda questo argomento qui, perché stavamo parlando appunto di coppie che litigano in macchina e lui dice questa cosa qui.
2: Buongiorno da Massimo e
1: Buongiorno.
2: Da
1: Ciao,
2: Isabella da Gorizia.
1: Ciao Isabella.
2: Oggi è una tornata happy perché finalmente finisco di sistemare il giardino.
0: Ovvio.
2: E poi io non mi arrabbio più, anche perché mio nonno mi ha insegnato un detto per friulano, ma ve lo dico in italiano.
1: Diccelo.
2: Che prima di tutto ti rovini il fegato e poi infastidisci solo la bestia.
1: Ah, è vero, ragazzi. Anche in Veneto c'è questo detto.
0: Dillo.
1: Ma non me lo ricordo come si dice, Madonna. Però il significato lo so.
0: Hai rovinato tutto.
1: Massimo, allora, diccelo in friulano perché fa molto ridere. Se c'è qualche veneto, praticamente ti rovini il fegato ma infastidisci la bestia. Ovviamente noi sempre considerate bestie.
0: Beh, ovvio, certo.
1: Noi...
0: anche perché il fegato ormai è già andato, quindi in realtà
1: è già andato dalla birra, no? Macchina andata dall'incidente, quindi siamo irrecuperabili.
3: Peter Pan, happy ending. Damage up, power to the people back once again, will the renegade master. Default damage up, the ill behavior back once again, will the renegade master. Default damage up, power to the people back once again, will the renegade master. Default

0: Il disco era quello di Samurai J con Flamenco Paranoia qui su Radio Peter Pan. E stiamo parlando appunto di coppie che litigano magari mentre sono per strada. Quindi, prima di lasciarci andare in pubblicità, noi volevamo chiedervi al 393-7366-240 quali sono quelle cose che vi fanno innervosire del vostro partner magari quando guida. Ditecelo.
1: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan
2: Sport. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
13: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
14: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.
3: Odise di avviamento musicale 90-210.
4: Una canzone che faceva così.

0: con No Stress, era il 2008. Un saluto a tutti quelli che hanno iniziato a ballare la Tectonic con questa canzone.
1: Esatto, e un saluto a tutti quanti che quelli che non avevano stress nel 2008 perché appunto non lavoravano come me, perché ero tipo all'elementare, mi sembra.
0: Che meraviglia, che bei tempi, che bei tempi. Va bene, la Dallana e Rocky nella seconda parte dell'Happy Ending, stiamo parlando di queste coppie italiane che si nervosiscono per come guida il partner.
1: Esatto.
0: Quindi è quasi un 50% si nervosisce per un sacco di motivi.
1: Esattamente, abbiamo detto i vari motivi prima, quindi legati al fatto che magari

0: C'è gente che guida in modo spericolato, che frena, che fa cose strane, però il dato più sorprendente è questo qui, ovvero il 40% dei passeggeri è convinto di essere il guidatore migliore tra i due.
1: Palese.
0: Quindi si litiga anche per questa cosa,
1: certo,
0: qui.
1: Certo, certo.
0: Che poi dipende, perché poi adesso avrei tante di quelle cose da dire.
1: Su cosa?
0: No, sul fatto che mi è venuto in mente una volta che ero con una ragazza in macchina, lei alta 1,50 m, e fa: ma sai che posso guidare io? Perché sono meglio di te a guidare. Faccio: guarda, Dio cara, ma appena ho preso la patente.
1: Ma non ci vuole tanto ad essere meglio di te a guidare,
0: ma perché non guido? Vabbè, dai, lasciamo stare. Però ci è arrivato anche questo messaggio qui che dice: vogliamo parlare del fatto di quelle persone che regolano il sedile come se fossero koala aggrappati al volante.
1: Sono tanto attaccati al volante.
0: Esatto,
1: quindi.
0: Sì, tutte quelle persone magari basse che non arrivano a premere il freno, che potrebbe anche essere un problema.
1: Ma certo, ma magari sono persone piccoline che non ci arrivano. Comunque neanch'io
0: perché
1: riesco,
0: cavolo,
1: a stare troppo vicino al volante.
0: Girate in bicicletta, in monociclo, in monopattino.
1: Io invece vorrei dire una cosa, vorrei sfogarmi, visto che siamo in tema, con tutte quelle persone che non vedono i dossi. Come fate a non vedere i dossi? Cioè, sono delle rampe di lancio.
2: Attenzione,

0: coppie che litigano,
1: vicissitudini, queste coppie che litigano alla guida, delle cose che vi danno fastidio del vostro partner, ma ampliamo anche un po' il ventaglio anche di vostri amici che hanno fatto qualcosa di strano.
0: Non so se ti sia venuta in mente questa cosa qui, soprattutto magari quelle persone che al semaforo si fermano, che iniziano a guardare il cellulare, mamma mia, e poi ripartono dopo mezz'ora. Vieni suoni, dai, muoviti,
1: e poi si innervosiscono.
0: Ma infatti, no, mi stavo facendo dei salti, ma hai visto che bel tramonto, porca miseria, non devo rispondere a mia mamma, ma
1: ciao Radio Peter Pan, io non sopporto quando il partner frena di colpo davanti ai pedoni che devono attraversare, o li fai passare o fai strike, meglio la prima, dai, per fortuna.
0: Beh, anche strike non è male, allora, beccare tutti in pieno, porca miseria, che figata.
1: Dipende in che situazione sono, se sono in ritardo io i pedoni non li faccio passare, scusate, poi da pedone mi arrabbio se non mi fanno passare.
0: Beh, diciamo che solitamente io scendo dalla macchina, gli faccio un brallone in macchina, attraverso io la strada,
1: poi sono lenti ad attraversare.
0: Sì,
1: io corro perché so che do fastidio agli automobilisti, però è una cosa che è solo in Italia, all'estero i pedoni hanno, cioè che in realtà anche nella strada hanno precedenza i pedoni rispetto alle macchine.
0: È vero, sì.
1: Sì.
0: Vabbè, guarda che comunque stanno mettendo i semafori col bottone che schiacci, quindi puoi anche aspettare,
1: e
0: nel senso.
1: Aspetta, il pedone che schiaccia ma attraversa quando non ci sono le macchine, quindi quando la macchina si ferma ed è il semaforo rosso, il pedone ha già bello che ha attraversato.
0: Ma perché stai parlando di me, scusa?
1: Sei tu.
0: Non ti ho dato il consenso di farlo,
1: Sei tu che
0: lo
1: fai
0: faccio,
1: queste
0: certo
1: cose.
0: Che lo
1: perché?
0: Faccio. Ti mando anche un video se vuoi mentre lo faccio.
1: Tu lo fai per dare fastidio.
0: Ovvio, mi metto a twerkare in mezzo alla strada. Faccio i giochi di magia.
1: Davi anche.
0: Hai presente qui che si fermano in mezzo alla strada. Guarda i birilli come volano.

0: di Calvin Harris con Jay-Z, Satisfy. Beh, direi che casca a pennello questa
1: esatto,
0: canzone.
1: Esatto. Perché
0: ci
1: ha dato un bel messaggino, che è un po' anche mi riguarda, comunque, ma penso tutti quanti, perché tutti abbiamo quelle fisse, tutti quelle fisse quando andiamo dal benzinaio, hai presente quando annusi l'odore, wow, che ti dà, ti genera anche ricordi, diciamo, no? Quando anche fai i lunghi viaggi in macchina, perché lui ci ha scritto: buongiorno, mia moglie ha una strana abitudine, ok? Ogni volta che ci fermiamo a far benzina vuole assolutamente scendere dall'auto per non usare l'odore, quindi magari vedi, si litiga anche per questo. Comunque,
0: ma c'è una spiegazione, caro Rocky benzinaiolo, anzi Rocky benzinaio, la benzina contiene benzene che ha un odore un po' dolciastro, è percepibile anche a bassissime concentrazioni. Cosa fa il cervello? Lo collega a viaggi dell'infanzia, vacanze estive, tempo passato in garage con la famiglia, e può anche creare una lieve sensazione di euforia. Quindi questo odore ci fa un po'
1: agitare. Esatto, infatti quello che ti avevo detto io prima, perché magari lo collega appunto quando viaggi un sacco, che ti fermi un sacco di volte a far benzina, quindi ti genera questo tipo di ricordi qui.
0: Molto buono.
1: Poi mentre sei in macchina è stata benzina, quello è un'altra cosa, potrebbe essere problematico.
0: Quello
1: però
0: è un problema, quello è un problema. Un altro odore che mi viene in mente, che è bello pesante come quello della benzina, è l'odore del pennarello indelebile.
1: Buono, io li mangiavo quelli perché ero proprio fissato.
0: Cos'è che facevi?
1: Certo, li mangiavo.
0: Mangiavi pennarelli indelebili?
1: Molto buoni quelli, che cavolo. Poi non solo quello, ti ricordi l'odore della pioggia?
0: L'odore della
1: anche
0: pioggia,
1: quello è molto
0: sì,
1: buono.
0: Anche quello.
1: Poi ce ne sono anche altri.
0: Ah, tipo l'odore del libro, dei libri, delle pagine del libro, fantastico.
1: Molto molto buono. Anche del cloro in piscina.
0: Sì, va bene, molto... cloro.
1: Quello poi se ci fai la pipì ancora meglio.
0: Dai!
1: Però insomma va bene.
0: Ci sono tanti odori che ricordano un sacco di cose, bello, bello. Soprattutto quando eravamo più piccoli, quando eravamo più piccoli eravamo più nostalgici.
1: Molto buono. Sexy Rave, Fred De Palma e Baby Gang. Cosa c'è?

0: Abbiamo concluso anche quest'ora assieme. Abbiamo parlato di coppie che litigano, coppie che fanno cose strane in macchina,
1: gente che annusa la benzina.
0: Ma infatti, Natalia anche annusa il mio profumo ogni mattina, la domenica mattina. E comunque potrebbe essere anche un odore.
1: Ma sai che mi hanno fatto i complimenti per il profumo che mi hai consigliato?
0: Davvero?
1: Sì, sì.
0: Vabbè, dammi i soldi allora. Comunque,
1: dimmi.
0: È arrivato il momento?
1: Di andare dove?
0: Nelle vostre case!
1: Tra poco vogliamo vedere le foto di che ve magnate oggi?
2: Happy Ending! Il fine settimana con Radio Peter Pan! Radio Peter Pan! Peter Pan! Spot!
3: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
9: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
10: Motore, azione, Chuck si gira.
11: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
12: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
13: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delex.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: It's showtime. Peter Pan o'clock.
0: Mezzogiorno in punto.
2: Peter Pan o'clock.
15: Breaking news.
16: Buona giornata da Federica De Boni. Bagno di folla per Papa Leone a Madrid, seconda giornata del viaggio apostolico in Spagna. 1.200.000 fedeli per la grande messa a Plaza de Cibeles con il rito del Corpus Domini. Portiamo tra la gente amore, pace, giustizia, l'invito del Santo Padre. Urne aperte fino alle 23 di oggi per i ballottaggi delle amministrative che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Tennis a Parigi, nel pomeriggio la finale maschile del Roland Garros. Flavio Cobolli cerca la vittoria contro il numero 3 del mondo Alexander Zverev, in campo dalle 15. In Formula 1 si corre oggi il Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli in pole davanti a Verstappen e ad Hamilton. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
18: No, no, no, non voglio.
17: Sì, ma la nostra qualità.
18: No,
17: eh beh, ma i nostri controlli.
18: No, no, non
17: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
18: MV-Line.
17: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
18: MV-Line!
17: Maniaci della qualità.
19: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
2: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Deghi arredare casa?
20: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
21: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
22: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
21: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
21: E te lo porto io! Deghi provare!
15: Deghi fidarti!
22: Perché se non deghi, non ci

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Forever Fun, Forever Young.

0: 2015, Kygo and Conrad con Firestone alla terza ora dell'Happy Ending parte 2 e sapete benissimo cosa succede adesso. Sì, sì, sì. 12.06.
1: Una grigliata qui fuori.
0: Esatto, 12.06 minuti qui su Radio Peter Pan ed è arrivato il momento di fare la cosa che facciamo ogni domenica praticamente, ovvero quella di entrare nelle vostre dimore senza chiedervi ovviamente il permesso.
1: No,
0: ci mancherebbe.
1: Non chiediamo assolutamente il permesso e manco suoniamo il campanello.

0: Dallan, ci sei?
1: Certo.
0: Stai andando a mangiare? Aspetta un attimino.
2: Sto facendo le bronze.
0: Ma anche te, che cavolo, datti una calmata però.
2: Sto facendo le bronze.
0: Davvero?
2: Sì.
0: Stai mettendo sul fuoco?
2: Sto mettendo sul fuoco.
0: Per bruciarmi?
2: No.
0: È arrivato il momento di prendere il sole, di già?
2: Ci mancherebbe, anzi, per le bracciole, le costicine, le salsicce.
0: Ma poi magari... con quali soldi? Cioè che non ne hai in banca, scusa, ma come ti permetti?
2: Bravo, devi dire queste cose, magari mi trovo uno sugar daddy.
0: Ancora, come sempre, ogni domenica noi entriamo nelle vostre case, ma consigliamo alla Dallana anche delle vostre case, perché
2: sì,
0: comunque è sempre alla ricerca di un uomo che possa mantenerla, come sempre, che possa portare anche a pranzo fuori a mangiare il pesce, perché qua si è rotta le scatole dei cracker delle macchinette.
2: Esatto,
0: quindi,
2: esatto.
0: Giustamente.
2: O del tè che mi offre Rocky. Quindi noi vogliamo sapere al 393-7366-240 con tanto di foto, video, saluti. Ma che ve maniate oggi?
0: Hai capito, però prima un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, nuovo disco molto figo.

0: Love, questo Peter Pan. Direi di tenere la radio accesa, quindi tenetela accesa, la continuate ad ascoltarci, ma soprattutto accendete il fuoco, perché è arrivato anche il momento di cucinare qualcosa e di inviarci qualche foto, qualche video, qualche audio, messaggio vocale al 393-7366-240.
1: Nella tavola di questa ascoltatrice c'è un'insalata di mare, arrosto con patate, un dolce che è torta, panna e cioccolato. Sai, e poi il caffè non può mancare.
0: Posso dirti che io tipo da saranno 2-3 mesi che io non mangio così tante cose a pranzo, perché ormai adesso vivendo anche da solo non c'è voglia di cucinarti un cavolo.
1: Ovvio,
0: no?
1: Ovvio.
0: Quindi mangio solamente spaghetti al ragù avanzati da 5 giorni, perché poi li preparo per tutta la settimana e mi mangio solo quelli.
1: Ti prepari gli spaghetti express?
0: Certo.
1: Li metti in frigo?
0: Col caffè? Che schifo, no?
1: Buoni,
0: assolutamente
1: buoni.
0: No.
1: C'è qualcuno che ci fa un po' di invidia, è la Manu. Ciao da Manuela, dalla Sardegna, Is Aruta spiaggia, mitici Peter Pan con birretta tattica. Poi c'è lei bellissima che ci manda questo bel selfie, e poi dei gamberoni, dovrebbero aver mangiato dei gamberoni freschissimi.
0: Molto molto buono, però che mi piace buoni. Di più la foto delle gambe che sono lì belle già spelate, pronte da buttare sul fuoco, incredibile, molto buono.
1: Quella è la classica foto che si fa quando si è al mare, no?
0: Vabbè, insomma, io me la faccio da qualche altra parte la foto quando sono al mare.
1: Tipo?
0: Del petto.
1: Sì, delle gambe no, perché devi fare gambe.
0: No, perché ho il tipo delle gambe da ballerina.
1: Cioè, penso di avere due volte il tuo polpaccio.
0: Ed è grave comunque come cosa,
1: no,
0: posso dire.
1: No, non è grave, semplicemente faccio sport.
0: Ma che sport vuoi
1: Rocky
0: fare?
1: È un mese che dice, da lunedì vado in palestra e poi non sei più andato.
0: Beh, non serve andarci in palestra, ma che, ma ti pari? Io sto bene così, io sto ingrassando sempre di più.
1: Così diventi grande e grosso.
0: Che figata, non vedo l'ora di aumentare ancora di più.

0: io mi sa che mi cucino un McDonald's.
1: Ma sì, infatti.
2: Ma come?
1: Buono, buono, buono, proprio buono.
2: Ma...
1: invece, I can't wait, non vedo l'ora di mettermi a dieta, farmi fare uscire l'addominale allenandomi, eccetera, eccetera, buttare su 50 kg di massa magra e poi iniziare a mangiare McDonald's anche io.
2: Ma vabbè, lo fai già.
1: Davvero? Sì, vabbè, sì, però non sono ancora a dieta comunque.
2: No, no, ma ci mancherebbe, stai benissimo.
1: Davvero?
2: Prima scherzavo, eh.
1: Vabbè, non è vero, che... non scherzare, sei proprio una cattiva ragazza.
2: Ma smettila, è che lui dice una cosa, poi fa il contrario. Allora, abbiamo qualcuno che sta mangiando mentre lavora, però è in buona compagnia. Stanno mangiando pasta fredda con il pesto. Buona domenica da Fabio ed Elisa.
1: Molto buona, molto bella anche la location, posso dire. Ristorante diverso dal solito comunque.
2: Ma dove sono? In una mietitrebbia? Dove sono?
1: Ma
2: c'è tanto spazio qui dentro, quindi è probabilmente sì, o un grande trattore. Guarda che bella sta ragazzuola, eh?
1: Molto molto carina.
2: Molto
1: più
2: carina.
1: Buona la pasta comunque, posso dire, no, perché magari poi si ingelosisce.
2: Beh,
1: se faccio dei commenti,
2: allora, adesso,
1: su una ragazza.
2: No, no, adesso apriamo una parentesi su quanto sia buona la pasta fredda e quanto sia buona l'insalata di riso d'estate.
1: Allora, sì, sono molto buone, però dipende un po' dai condimenti. Perché
2: primo,
1: solitamente la gente fa la pasta fredda ma ci mette un po' troppi sottaceti o troppe verdure che per i miei gusti, no, posso dire,
2: allora,
1: lascia perdere.
2: Ascoltiamo la pasta fredda di Rocky.
1: No, allora la mia pasta fredda ideale,
2: vai,
1: sarebbe doppio cheeseburger, cheddar e bacon, ok?
2: Dentro la pasta.
1: Con la pasta in mezzo.
2: Sì.
1: Tanta salsa burger.
2: Ok.
1: Salsa barbecue.
2: Salsa barbecue.
1: Poi se volete metterci anche una fetta di salame, due o tre fette di crudo.
2: Sì.
1: Va benissimo.
2: Un po' di magari stracciatella sopra.
1: Esatto. Poi un po' di burrata, poi basta così secondo me.
2: Una grattatina di grana non ce la
1: metti. Vabbè, sì, dipende, adesso
2: questa,
1: non vogliamo esagerare troppo comunque.
2: Questa è la pasta fredda di Rocky, se volete replicare questa ricetta accertatevi di essere a casa perché probabilmente andate in bagno.
1: Allora dai, dici la tua pasta fredda, qual è? Allora
2: la mia pasta fredda ideale è o pasta al farro o pasta grano saraceno con feta, pesto, pomodorini, olive taggiasche e se avete anche un po' di origano basilico.
1: Sei noiosissima, posso dire?
2: È buona!
1: Non è vero.
3: Radio Peter Pan!

0: 20 Things Deep Swing, questo Peter Pan in the music and in your house, ovviamente.
1: In your house. Allora, chi invia la foto al 393-7366-240, la foto più bella delle cose più buone che state mangiando, gli inviamo una nostra foto.
0: Nudi.
1: Tutti nudi.
0: Esatto, vi invio quella foto nuda del vostro manzone. Un po' andato male, un po' scaduta. Oh.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Hit Universe.

0: Rock e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
2: Che film sta per cominciare.
3: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
4: Cinedisco.
3: Cinedisco.
4: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
3: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
4: Alla grande.
3: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
5: Sì, no, non me lo segno.
3: A tempo di DJ Maxwell.
6: Magnifico.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Ho visto le guardie lì a destra, in tasca una cosa che no frate non è concessa, E te stanno spendo dalla finestra,

0: disco che abbiamo appena sentito si chiama Tesla e dà il via ufficiale alla nostra ultima mezz'ora qui su Radio Peter Pan. E stiamo cercando un po' di capire quello che state mangiando, quello che avete già mangiato, anche perché magari qualcuno pranza anche prima, perché non è detto che tutti siano lì che stanno grigliando.
1: A mezzogiorno, o tanti anche pranzano più tardi.
0: Esatto.
1: C'è chi è un po' puntuale, insomma, visto che sta grigliando adesso, polla ai ferri con spritz incluso per non morire di sete. Ciao da Lele di Chiarano. Ciao Lele.
0: Bellissima combo comunque.
1: Sì, questo pollo mi fa tanta voglia.
0: Beh, vabbè, adesso. Dai, partiamo subito.
1: Ho fame.
0: Ma aspetta un attimino.
1: Un pochino.
0: Ti vado a comprare un pollo qui al supermercato se vuoi, bello
1: caldo.
0: Va bene,
1: va bene. C'è Romy che ci manda questa foto. Abbiamo una terrina di pomodori, degli hamburger, sembrano di manzo,
0: In teoria sì.
1: E couscous con verdure, buono. Lui ha un pranzo salutare. Beh, Romy, bravo,
0: ecco,
1: bravissimo.
0: Ecco, il couscous, ti dico la verità, non mi fa tanto impazzire comunque. Non lo so, sarà perché è poco salutare, può anche essere.
1: Cosa, il couscous?
0: Sì, per me.
1: È poco salutare.
0: Io che mangio sempre schifezze.
1: È troppo salutare.
0: Però posso dire una cosa? Sì. Abbiamo detto prima della pubblicità, ma non c'è la foto di quello che state mangiando,
1: sì.
0: Noi vi inviamo la foto mentre siamo nudi,
1: esatto,
0: quindi adesso dovremmo farla.
1: No, ma Rocky ha già iniziato,
0: beh,
1: si è già tolto la maglietta.
0: Come sto?
1: Bene, bene, dai, senti la pancia.
0: Che schifo, con... mamma mia.
1: Che scemo. 393-7366-240, mandateci un po' di video e foto di che ve mangiate oggi.

0: Niente ragazzi, buongiorno, si va dai suoceri a degustare queste buonissime costate di bestia nostrana. Filiera cortissimissima,
1: chilometro
0: da quando nascono metri. Al resto, dico resto per non urtare le sensibilità, ci sarà mezzo passaggio. E vengono trattate da Dio, pulite e allevate come si deve.
1: Ah, oh, queste quindi sono belle notizie.
2: Di che bestia sta parlando quindi?
1: Beh, penso sia un manzo, penso.
2: Come me quindi, vabbè, sì, non ti preoccupare che sicuramente sarà buonissima.
1: Io oggi, se avessi tempo, andrei a mangiare da loro.
2: Vabbè, come sempre comunque.
1: Beh, guarda che razza di costate che hanno mandato la foto. Questa probabilmente si merita la nostra foto nudi.
2: È vero, dai, adesso la inviamo. Su, levatevi le magliette, dai, cava tutto. Togli tutto.
1: C'è anche il mago Giuliano all'ascolto. Lui grigliatina, sembra un po' di costicine, insalata, pomodori e questa è una mozzarella, non
2: molto chill, sì, in teoria sì.
1: Molto chill questo pranzetto, molto molto buono. Ciao, si inizia a grigliare gli hamburger. Un saluto da Cappuccio di Ornago.
2: E poi posso dire, gli hamburger da questa foto sembrano più grandi della sua faccia, porca
1: sì,
2: miseria, sono,
1: sì,
2: sono grandissimi.
1: L'ho mangiato ieri sera l'hamburger.
2: Immaginavo comunque.
1: Buono. Poi c'è un pranzo in laguna, caro Rocky, naturalmente con Radio Peter Pan sempre presente. Guarda che bei ragazzuoli, sono in banca.
2: Ma neanche una ragazza comunque, potevate invitare una ragazza, anche la Dallan, visto che adesso è libera.
1: Ma no, guarda, ci sarà sicuramente qualcuno. Guarda, vedi chi ha fatto la foto, è una bella signora.
2: Hai visto? Non l'avevo notata, pensa te. Sono maleducato.
1: No, comunque, cioè, mi è venuta in mente la scena di Alessandro Borghese quando a tavola c'era la signora e il cameriere ha detto: io non vedo nessuna signora.
2: E mi sa che aveva ragione, posso dire.
3: Peter

0: Lie to Me, un brano remixato da Rivaz. Però mi stavi dicendo una bugia della serie, che questo weekend non ci saranno eventi. Ma stai scherzando per caso?
1: Ma parliamo anche del prossimo soprattutto.
0: Davvero?
1: Sì, sì.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Partiamo con molta calma, perché mercoledì 10 di giugno ci sarà il Karaoke World Record al Naviglio Padova con Radio Peter Pan. Dalle 19 tre console lungo il Naviglio al Portello con i DJ e speaker di Peter Pan per cantare tutti insieme e battere un nuovo record.
1: Ci saremo anch'io e Rocky, quindi preparatevi.
0: Non venite cantare... quindi no,
1: no, non venite, non venite. Poi parliamo di venerdì 12 giugno, Radio Peter Pan arriva all'Aperi Village, Palmanova Designer Village, Aiello del Friuli Udine. Dalle 17 l'aperitivo shopping DJ set con Marco Baxo e Fede. Continuano anche i nuovi venerdì del Mangio di Gaiarine Treviso con Radio Peter Pan. Dalle 21 trovate il DJ set in diretta con Edo e Thomas Menegazzi.
0: E sempre venerdì 12 giugno ci sarà un Peter Pan 90210 all'area Aira Beach Club a Castelfranco Veneto. Dalle 23 Marco Baxo, Lady Helen e l'animazione super pazza 90210 di Rocky Mestagliolo.
1: Ah, ma sei tu?
0: Certo.
1: Continuiamo sabato 13 giugno, Radio Peter Pan arriva al Sound on Monte a Montebelluna Treviso. Dalle 18 il DJ set in aperitivo con Thomas Menegazzi e Fede, aspettando la finale del contest musicale dalle 20:30 in Piazza d'Allarmi.
0: Per maggiori informazioni guardate sempre i nostri, le nostre pagine social oppure il nostro sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: Abbiamo finito.
1: Abbiamo finito. Allora.
0: E chiudiamo con It Goes Like. Ancora.
1: Molella, Busted Kids e Miss Oley. Beh, noi vi regaliamo questo bacino, vai.
0: Dagli
1: un bacino.
0: No.
1: Ma dai.
2: Peter Pan è pieno.
0: Vabbè, dai, un bacino ce lo diamo settimana prossima, perché io tornerò domani super operativo con Peter Pan a manetta al posto di Alice, e invece la Dallan
1: dalle 19.30 alle 21 con Feel the Vibe.
0: E tutti e due assieme domenica prossima. Ciao.
3: Fine secondo tempo.
2: Tra poco tanta roba. La classifica ufficiale di Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Peter Pan
4: Sport. 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Appiccio una sigaretta alla cesta, mamma che chiagna non.
13: Radio Peter Pan.
14: It's showtime.
15: Peter Pan O'Clock.
1: Le 13 e un minuto.
0: Adios.
15: Peter Pan O'Clock.
14: Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
1: Che bello qui. La natura.
16: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
17: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
18: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
17: Ali migliora.
19: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
20: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
19: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
21: La Piadineria.
20: La più buona perché è mia.
22: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
23: Deghi andare su Deghi.it.
24: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
25: E Deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
22: E poi Deghi cucinare per 16.
24: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
23: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
24: Deghi provare. Deghi fidarti.
22: Perché se non Deghi, non

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Fun, forever fun, forever young.
2: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
3: tanta roba,
2: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
3: Tanta roba. Buon pomeriggio, ben arrivati, fantastici!
4: Meravigliosi come al solito, c'è tanta roba, il vostro programma preferito, l'unica classifica di Radio Peter Pan, perché non ce ne sono altre, con Salvo Gagliano,
3: Monica Morgan,
4: Andrea De Luca,
3: Thomas Menegazzi,
4: Laura Mazzetti ai social e poi anche i Remis con la S a fare la classifica, che salutiamo.
3: Salutali tu! Perché io ti ho detto salutali pure tu. Ciao, possiamo amici. Evitare di salutare i remix,
4: vabbè,
3: perché
4: dai,
3: queste
4: una
3: classifiche
4: volta sola.
3: Sono un po' pilotate, ma meno male che ci siamo,
4: vabbè,
3: noi,
4: ragazzi,
3: a sistemare le cose.
4: È tutto venduto, è tutto truccato.
3: Esatto, chi può dirlo? 20 canzoni, tutte da cantare, ascoltare, ballare anche in macchina, perfetto. Iniziamo dalla numero 20.
4: Safe con Buona Domenica.
3: Tanta roba.
2: Tanta roba.

0: Casango, che tu sei essere uno dei migliori talenti sudafricani della musica dance, che debutta sull'etichetta Division, top etichetta, collaborando con il DJ e produttore italiano emergente Leandro Garrido in questo pezzo Afro House super bello. Grazie ragazzi, ci è piaciuto veramente moltissimo.
1: Tanto.
0: Siamo alla 16.
1: Alla 16, apprezzatissima I Can Wait di Bob Sinclair.

0: sono scesi dalla 3, quindi male malissimo.
1: Aia, scivolone.
0: Con The Boys Noize con Getaway alla numero 15 dalla 3 di settimana scorsa. Chissà cosa non hanno regalato i remix, perché tu sai che per salire in classifica devi mandare dei regali ai remix.
1: È una classifica truccata.
0: Truccatissima. La numero 14, J Balvin con Tonto.
2: No, se quelle single serie. Sei consigli presente.

0: Tonight, posizione numero 11.
1: La gente si sta preoccupando, ma come, siete nati a matrimonio? Ma il matrimonio di Salvo Nora, no. Lo sapete che questo è il tema del prossimo anno.
0: Esatto.
1: Ma tra poco vi racconterò delle cose, state lì.
0: Tanta roba!
2: Tanta roba!
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: È permesso?
5: Prego.
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che, ma che fresco qui in casa.
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: Gliel'ho consigliato io.
5: No, il manutentore è anche carino, sa?
4: Pure.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
15: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
16: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
17: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
18: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
19: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da €1,990. Camera completa da €2,800. Cucina da €4,800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73

0: Pezzi, Lauri Mazzetti e quegli
1: basta.
0: Altri due.
1: Vabbè, ah, ecco, così va bene.
0: E i remix con la S. Andiamo alla 10, c'è Harry Styles con American Girls.
2: Tanta roba!
3: Tanta roba!

0: American Girls, Harry Styles.
1: Per quelli preoccupati per il matrimonio di Salvo, che non so se officerò io perché Salvo non vuole, mi dicono che Salvo sia ligio al coso della cerimonia religiosa, invece voi sapete che io insomma faccio la celebrante di cerimonie civili al momento, però entro l'anno potrei chiedere autorizzazioni anche per fare quelle religiose.
0: Scriviamo una lettera al Papa.
1: Io la tua fidanzata avevo fatto dei lunghi discorsi per tutto l'altro matrimonio, decidendo insomma che, voglio dire, non è che possiamo fare il tuo matrimonio e cioè io non ci sono.
0: Fatemi
1: capito?
0: Sapere cosa avete deciso poi.
1: Magari ti invitiamo.
0: Magari invitatemi.
1: Sì. Tu vieni vestito bene. Però.
0: Ascoltiamo la posizione numero 9 o se

0: ricche, e il fisco spagnolo ha detto devi pagare le tasse qua. Lei le pagava nel suo paese dove stava la società, siamo un casino, praticamente devono restituirle 60 milioni di euro. Neanche male, raga, neanche male. Lo hanno deciso alla fine di maggio di quest'anno.
1: Piove sempre sul bagnato.
0: Vabbè, ma è giusto, sono suoi, scusa. Ridate i soldi a Shakira.
1: Ridateglieli. Alla posizione numero 7 della 5 invece troviamo un'altra dea della musica, Lady Gaga.

0: lei scende dalla 4, la mia prefe di tanta roba, che sapete essere questa, ormai insomma poco da dire per me, ancora per un po' sarà questa, perché non possiamo mettere dentro quella che abbiamo messo al matrimonio.
1: Sì.
0: Quella lì con la tromba.
1: Quella con
0: non
1: la tromba.
0: Non ce l'hanno ancora messa, forse non ce la metteranno.
1: Ve la spiegheremo.
0: Chi può dirlo? Andiamo alla numero 6, Fred De Palma, Anita e Miss Killa con La Testa Gira.

0: l'altro Marrakech, che ha raccontato in un'intervista uscita proprio in questi giorni insieme con il docufilm che racconta un po' la sua storia, diretto da Pippo Mezzapesa, che ha lavorato anche con la sua ex Elodie. Intervistato su questa roba qui, lui ha raccontato che insomma loro si sono messi insieme durante un video di una canzone,
1: sì,
0: ed è finita durante un video di una canzone.
1: È durata
0: dice...
1: 3 minuti circa.
0: No, erano 2 video diversi.
1: Ah.
0: Dice capivamo che le cose non andavano, ma alla fine ci siamo lasciati durante un video e così. Però poi adesso sono buoni rapporti, perché lei è andata al concerto alla Barona, tu sai, insomma.
1: Sì, ma io non capisco queste.
0: Vabbè, ma sono amici ancora,
1: queste
0: è bella
1: dinamiche.
0: Questa cosa qua, è bella. Noi siamo a favore.
1: Okay.
0: Tranne salvo che vediamo se invitarlo al suo matrimonio. Adesso parlo con la vera.

0: Tanta roba! La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
1: Dalla 8 alla 1 abbiamo appena ascoltato...
2: Non lo puoi dire. Obsessed, Shiva e Anna insieme, okay. Raga. Questa puntata faticosissima di una settimana faticosissima, di un'estate faticosissima.

0: Tanta Roba è sempre il vostro programma preferito, ma anche il nostro.
1: Ci ascoltate, ci potete ascoltare ogni sabato dalle ore 18, se ancora
0: perché
1: così.
0: Perché c'è avventuri sta roba che non lo sai.
1: La domenica in replica.
0: Domenica, non hai idea di come vada durante la settimana.
1: Durante la settimana.
0: Cioè, non dire cose che non sai.
1: Ascoltate Radio Peter Pan.
0: Sabato
1: grazie.
0: Ci siamo, poi gli altri giorni qualche volta arriviamo.
1: Grazie Graziella, Monica Morgan.
0: E anche a Salvo Gagliano e a tutta la band.
1: Ciao belli.
0: Grazie raga.
2: Tanta roba.
3: Tanta roba. Tra poco, All In, il meglio della settimana di Peter Pan.
2: Peter Pan.
3: Spot.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
18: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
17: Cioè?
18: Ogni euro ricaricato 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
19: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
20: Iperceramica.
21: Fan, forever fan, forever young.
22: Su Radio Peter Pan,
23: Peter Pan,
22: c'è All In.
23: All In,
22: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Se solo ci fosse un bar dove acquistare dell'acqua fresca. E poi arriva la
1: bar da Gianni.
0: Una cosa del genere,
1: di solito.
0: Abbiamo parlato di questa nuova tendenza della Gen Z, non dei millennials, di quelli giovani. Non sì. solo fanno i ricami, adesso sai che fanno tutto con le mani, c'è cioè questa riscoperta. Il telefono non lo usano più,
1: così
0: non
1: dicono.
0: Pubblicano più
1: così
0: niente.
1: Così dicono, e adesso ci tengo. Base cattiva, Edo.
0: E adesso parrebbe che siano appassionati.
1: Allora, adesso avete rotto un po' le balle, sinceramente, con questi studi che dicono i giovani stanno riscoprendo, eccetera. Poi giri e sono fanatici, sì. pazzi di stare col telefono, di seguire i trend, di vestirsi con quello che hanno visto indossato dall'influencer.
0: Ma non vedo niente di diverso rispetto a quello che facciamo io e te.
1: Ma tutto quello che vuoi, ma su noi non fanno gli articoli dicendo: oh, vabbè, i millennials stanno rifiutando e bla bla bla bla. No, sembra che arrivi il cambiamento, ma il cambiamento non arriva. Siete tutti uguali, tutti con lo stesso taglio di capelli, tutti con gli stessi vestiti. Smettetela di far uscire questi articoli.
2: Anche noi
1: sì, sono più attenti all'ecologia. Non è vero, sono degli animali. Come lo siamo noi, come lo siamo stati noi, come lo erano prima i nostri genitori.
0: Scrive un ascoltatore da Borgo Ricco, dice: confermo, Borgo Ricco è molto conosciuta per i maribù africani. Vedi che non l'ho detto a caso io.
1: Io volevo dire che in realtà mi sto appassionando al flower watching,
0: sì.
1: perché sto scoprendo dei fiori meravigliosi.
0: Ma voi! Te la generazione dei millennials, ma che dite?

0: radio. Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: pulita.
1: Secondo voi è normale affezionarsi alle persone solo ascoltando la voce? Con questo voglio dire che la radio ha veramente una marcia in più. Bentornato scoppiato di Federico.
2: Grazie.
1: E Alice, la tua voce con lui suona una melodia diversa.
3: Che bello però questo messaggio, posso dire, la gente sì. Che si affeziona ad una voce. Belli i tempi in cui non esistevano i social network, perché veramente gli speaker poi non avevi mai idea di che faccia avessero.
2: Te li dovevi soltanto immaginare e sì. Cosa più bella ancora per noi, potevamo venire in ciabatte col pigiama a lavorare.
3: Altra cosa bella, sai qual era il famoso detto?
2: Quale?
3: Bella voce, viso atroce. Quindi tu magari sentivi questa voce sensuale, te lo immaginavi uno strafigo, sì, una stragnoca, e invece poi erano delle ciofeche incredibili.
2: Fortunato io che ho la voce di merda, che magari potrebbe essere che sono figo.
3: Dice che sei. Ma so.
2: Chiudiamo il discorso mondiale, perché
3: sì.
2: Ieri il super computerone Opta ha presentato le principali favorite per la conquista del trofeo.
3: Ok.
2: E a quanto pare la Francia è la favorita con il 13%, l'Inghilterra e poi l'Argentina.
3: Argentina.
2: Mentre noi poco fa abbiamo chiesto a ChatGPT.
3: Esatto, perché sai come funziona adesso anche per gli esami di maturità? Si chiede a ChatGPT quali sono le tracce più probabili. Fa anche delle previsioni per quanto riguarda il mondiale.
2: Quinto posto Argentina.
3: Quarto posto Inghilterra.
2: Terzo posto sul podio il Brasile.
3: Secondo posto Francia e rullo di tamburi.
2: Primo posto l'Italia.
3: La vedo molto dura. Cioè, a parte che ogni tanto ChatGPT fa degli errori clamorosi.
2: Sì. E il Padova. Non credo.
3: In questo caso dice che la sua previsione è che vincerà la Spagna.
2: Sì, ti dà anche la sua motivazione, ti dice perché è la squadra campione d'Europa, giovane, già esperta, talenti come Lamine Yamal, un gioco collettivo, insomma, migliore secondo loro rispetto a tutte le altre.
3: Allora segniamocele e a fine mondiali vediamo chi ci ha avuto ragione.

0: State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, poco fa la lezione di biologia di Emma Rossato. Abbiamo fatto poi una domanda, si parlava di cervello, alla fine Emma ha fatto una domanda su un minutino di lezione.
1: Qual era la domanda, Gio?
0: Cosa unisce
1: cosa divide l'emisfero destro dall'emisfero sinistro?
0: Prima hai detto lobo.
1: Vabbè,
0: però.
1: Perché mi hai fatto fretta, mi hai messo fretta nel chiudere la base.
0: Ah, adesso è colpa mia, quindi cos'è che lo unisce sto lobo destro e il lobo sinistro?
1: Era questo, ma senti un po' di audio.
2: Buongiorno carissimi ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Allora devo dire che io durante la spiegazione mi sono un attimo perso, così perché
0: anch'io.
2: Insomma di mercoledì mattina di rientro al lavoro non è il massimo.
0: Bueno.
2: Parlare di così tanta cultura, però Emma, solo perché sei tu promossa.
1: Vedi, grazie.
0: Ma non ha risposto,
1: non
0: scusa, promossa cosa che non ha risposto?
1: Lui ha risposto un prosecco per collegare il cervello.
0: Anche due, grazie.
1: Un
0: poi...
1: cavo USB.
0: USB-C però USB-C, specifica, sì, USB-C,
1: scusami.
0: Quello collega
1: quello,
0: perfettamente.
1: Okay. Il pugno chiuso, no, il pugno chiuso è la grandezza del cervello.
0: Erano due tra
1: pugni.
0: L'altro.
1: Sì, ma più, esatto, così.
0: Due pugni chiusi.
1: Invece?
3: Essendo che ogni lobo è attaccato ad un orecchio e gli orecchi sono i due estremi della testa, cosa che collega i due lobi? La testa.
0: Probabilmente è questo. Vedi,
1: probabilmente
0: me...
1: sarà la risposta che darò alla professoressa se me lo chiede.
0: Andrà benissimo.
1: Sì, grazie.
0: Hanno risposto tutti giusto. Qual era la soluzione?
1: Il corpo galloso.
0: Il corpo galloso, dai. All in. All in. All in.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Squat.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
16: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media Partner Radio Peter Pan.

0: nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu, chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
2: Sì.
1: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
2: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
3: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Forever Fan, Forever Young. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
4: All In.
3: Il meglio della settimana di Radio Peter

0: pulita.
1: Abbiamo invece Bambacar, l'applicazione dei pusher per smezzare le spese.
0: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Pronto?
3: Sì, ciao, sono Arfio di Bambacar. E niente, l'app sì. Mi dice che siamo colleghi. Allora, volevo sapere quando è che andai a fare il prossimo giro, così lo facevamo insieme.
2: Forse c'è lo sbaglio, caro. Io sono il carrozziere.
3: Sì, il carrozziere.
2: Sì.
3: E il numero mi ha dato l'app, quindi non è che si può sbagliare. Bambacar, sono collega, sono pusher pure io.
2: Ho capito, ma non ho capito niente, non ho capito che mi ha detto.
3: E niente, quando è che vai a fare il prossimo giro di consegne? De Bamba, così andiamo insieme, per smizzare, capito?
2: Io non capisco, come è sono...
3: Ma che ti riderai? Io sto a lavorare e andiamo, no? Mica c'ho tempo da perdere.
2: Ma che cazzo sta a dire?
3: Come fate la... Oh, sono Arfio, sono collega, sono pusher pure io.
2: Ma che buce, io faccio il carrozziere, che c'è?
3: Sì, ciao, sono Arfio, de Bambacar.
2: Dimmi.
3: E niente, lo so quando è che andai a fare il prossimo giro.
2: Però a modo dico una cosa.
3: Sì.
2: Io mi ho messo il chi è, e se trovo chi sei, ti spacco la testa e te la faccio in quattro pezzi. Hai capito,
3: Ma
2: che
3: sei?
2: Mi hai rotto il cazzo.
3: Ma perché?
2: Perché sì.
3: Ma
2: scusa. Ho deciso così. Te faccio tirare su io col naso. Il cemento te ce faccio tirare su. Ma se mi richiami un'altra volta, te vengo a cercare, capito? Cornuto.

Cimona non sai bene che cosa si intende, perché è una parola di origine veneta. In realtà andremo a scoprire anche questo, che comunque in giro per il mondo si usa anche come nome proprio. Stiamo facendo un bagno di Mona e ci stiamo acculturando su questa parola che nasce qui, diciamo, da dove trasmettiamo come regione, ma poi ha invaso tutto il mondo, tutto il mondo. Allora, non è solo un epiteto volgare veneto, ma appunto è usato come nome proprio di persona in giro per il mondo. Nel territorio anglosassone il nome può derivare dall'irlandese White Knight, penso che si pronunci così, e significa nobile, buono, e da lì probabilmente arriva anche il detto buono sì, ma mona no. Poi, tradizione araba, invece, attenzione, c'è il nome proprio Mona, che significa desiderio o speranza, e che comunque, se tu pensi alla Mona, un po' di desiderio e speranza c'è sempre. L'importante è avere un piano.

0: pulita.
1: Mi perdoneranno i professionisti sanitari l'ascolto per eventuali inesattezze, ma io sapevo che la pressione bassa sicuramente dà tremori, e la pressione alta può dare quell'effetto negli occhi di sangue, perché scoppiano le venuzze che sono negli occhi, quindi rimane la macchia, diciamo.
2: È così, prof?
3: Sì, vabbè, può succedere, non è che se per forza hai un picco di pressione alta necessariamente, può succedere, ma non è una regola scritta che vale sempre per tutti. Secondo me, a parte fare i medici improvvisati, che non è da noi, un metodo un po' contadino, un po' tradizionale, poteva salvarti e risolverti la giornata.
2: Dici,
4: Un consiglio per Federico: se dovesse ricapitarti una situazione del genere, allora prendi la tua mano destra,
2: la abbassi.
4: Ti schiacci fortissimo, fortissimo, ma proprio forte, forte, forte,
3: Alice,
4: le palline.
3: Aiuto.
4: E vedi che tutti i dolori che tu puoi avere o il senso di svenimento scompare, assicurato. Provare per credere.
3: Guarda, nel dubbio, se la manovra non dovesse riuscirti bene, sono disposta ad aiutarti e schiacciare fortissimo.
5: Schiaccia già più di così, senti com'è diventata la mia voce.
3: Attenzione, perché gli effetti collaterali li provochi direttamente tu. Io, ascoltando Fede, mi scoppiano le vene all'interno delle orecchie.
2: Ma che ho fatto di male? Ma scusate, ma perché? Innanzitutto, che dimmi?
3: Ascoltate questo programma con delle precauzioni. I tappi per le orecchie.
2: I tappi per le orecchie.

0: Esatto.
1: All in.
0: Il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All in. Peter Pan. All in. Tra poco. Mi cassa è stu cassa. Con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Squat.
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Ida Club. Castelfranco Veneto, Treviso.
9: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
11: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati. Solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
0: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Deghi arredare il tuo giardino?
14: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: of evolution, the music for movement.
1: Guarda com'è contento dell'estate Maxwell,
2: tra caldo, umidità e zanzare
3: e escursione termica tra dentro e fuori.
4: Non l'ho mai visto col colbacco neanche d'inverno e oggi ce l'ha.
1: E allora pronti invece per ricominciare con la classifica di Micasta e Stucast,
2: la classifica dance ufficiale di Radio Peter Pan.
1: Salutiamo due soli pezzi che ci abbandonano
2: questo weekend.
3: Salutiamo Giuseppe Ottaviani con The Underground.
2: Se ne vanno anche Funk Preview con Speakers Blowing.
3: E allora salutate le due posizioni che ci lasciano anche questa settimana.
4: Andiamo con la scalata alle 20 posizioni di Micasta e Stucassa.
1: Alla numero 20 in discesa On Tune con Flying Circus. Si parte così.

0: bellissima produzione di Steffi De Cicco.
1: Assolutamente sì.
0: Sarà Sandir.
2: Ok.
3: Alla numero 18 invece novità.
0: E che novità?
1: Oh, sembra incredibile ma tocca sempre a te.
3: Incredibile. Guarda il caso, guarda il karma.
0: C'è
3: Armin Van Buuren con RG e Marlo, Like a Child.

0: vorrei immaginarmi, sì. Anzi vorrei sapere qual è il tuo pet. Che faccia avrà Marlo? A chi assomiglia?
1: È una domanda molto difficile questa. Riesco a focalizzare poco.
2: Cioè ho poca immaginazione creativa in questo momento, soprattutto dopo che in cuffia è passata Like a Child di Armin Van Buuren con Argy Marlo. Novità da
1: alla numero 18.
0: Posizione numero 17. Perde ben 4 posizioni rispetto allo scorso weekend. Three Drives con Grease 2000 nel Max Styler Remix.

0: sempre Grease 2000 Max Tyler Remix, ma in realtà è Rework. Loro sono i Three Drives che si fermano alla posizione numero 17.
1: Ok!
2: Se due pezzi ci hanno abbandonato questa settimana, due sono le novità che arrivano in classifica. Questa è la seconda, la posizione numero 16.

0: salita.
1: Alla posizione 14 invece troviamo una novità della scorsa settimana. In salita di 3 posizioni, Jochen Miller con Hammer and Me, Lost Connection.

0: posti. Non dimentichiamocelo.
1: Assolutamente no. Ma scopriamo insieme tra pochissimo cosa è successo dalla 10 alla 1. Fermi lì.
0: Io vado a svegliare Maxwell perché è andato in stand by.
1: Ancora?
0: È sempre così.
1: C'è lo screensaver.
0: Sì.
2: Fin qui tutto bene.
3: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
0: Io ascolto Peter Pan perché
9: lui è un esibizionista. Sesso, varietà, bello come una specie estinta.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
17: Motore, azione, Chuck si gira.
18: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
17: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
19: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Salta in sella e vivi due giorni a Cadiraio con Cariade, Feel the Gravel. Sabato 27 giugno, 17:30, apertura Village. Dalle 19:30, una speciale Criterium Gravel con sorprese e ospiti. E su prenotazione, cena al tramonto in vigna. Domenica 28 giugno, partenza ore 5:30, Cariade leggendaria e ore 8, Cariade profonda, leggera e romantica. Due giorni di sport, musica e divertimento. Cariade Feel the Gravel. A Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
5: Fan, Forever Young.
1: Pronti per ripartire? Lato B della cassettina firmata Mi Cassa e Su Cassa.
10: Un saluto a los amigos della cassettina.
1: Come siamo anni 90.
11: Che bella questa!
1: Alla numero 10 in discesa, Tiesto con Brianna Grace, Beautiful Places.

0: era on the G-Strings, lui è Richard Duran, posizione numero 9, era alla 11 la scorsa settimana.
1: Ok!
2: Erano arrivati a toccare la posizione numero 3 del podio e poi lentamente il declino. Parliamo di Gordo con Rainer Zomber, Loco Loco nel Figo Sound Remix, scendono alla numero 8.

0: Ritouch piano sembra che l'ho toccato, ma
1: piano,
2: con cautela.
1: Con cautela, vale tutto.
0: Va, vale, va tutto.
2: Just the way you are, Milky, in salita alla numero 6.
0: Saliamo alla 5, dove troviamo i Cappella per Wippenberg, You Got to Know.

0: E ci siamo, eh? Guarda che ci arrivano sul podio. Passettino dopo passettino, posizione dopo posizione, sgranocchiano e ci arrivano.
1: Lo vedremo nelle prossime settimane, per il momento noi andiamo di recap.
0: Alla 10 Tiësto, Brianna Grace, Beautiful Places.
1: Alla 9 Richard Brown con Air on the G-Strings.
0: Alla numero 8 Gordo con Loco Loco.
1: Alla 7 Kate Ryan con Session 10 nel Blast Jax Remix.
0: Alla numero 6 Milky, Just the Way You Are.
1: Cappella per Whippenberg, You Got to Know, alla posizione numero 5.
0: E alla numero 4 Mauro Picotto, Nifra, Like This, Like That, che abbiamo appena riascoltato insieme per lanciarci come dei missili terra-aria
2: verso il podio di questo weekend.
1: Ok! E dopo

0: bravissima.
1: Grazie ad Armin Van Buren con Always You che scende alla numero 3.
0: Alla posizione numero 2, che te lo dico a fa, sono orgoglioso di più.
2: Perché troviamo Another featuring 54 Ultra con Talk to You nella versione Retouch.
1: Manco fosse figlio tuo.
0: Manco.

0: finito?
1: Rosita.
0: Hai finito?
1: Collego.
0: Spaventi i bambini, basta. È la nuova numero uno di Micassa e Stucassa. Hola Ivangus, ven conmigo.
2: Sarà lì in vetta anche la prossima settimana?
3: Dovete stare incollati con l'orecchio alla radio per saperlo. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Alice, ciao Max, e un bacio.
0: Ciao Demo, buon weekend a voi. Ciao.
4: Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan.
5: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: Permesso?
14: Ah, proprio lei!
13: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
14: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
13: E risparmia sulla bolletta.
14: Posso metterlo io?
13: È meglio applicato da un professionista.
14: Come lei?
13: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma è Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 euro. Orata a 8,90 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
21: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
21: Fan, forever fan, forever young.
22: Su Radio Peter Pan,
23: Peter Pan,
22: c'è All In.
23: All In,
22: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: respira.
1: Oggi sembrava uno spot.
0: Oggi ho proprio voglia di andare a vedere gli uccelli. Perché in realtà stiamo per parlare di bird watching.
2: Allora, ragazzi, non abbiamo capito chi sia la fonte, ma la notizia è chiara: la Gen Z è stata conquistata dal bird watching. Tra i giovani c'è un più 1.080%, qualcosa del genere. Insomma, numeri
1: no,
2: pazzeschi.
1: Aspetta. Nel Regno Unito questa attività è cresciuta del 47% dal 2018 ad oggi, è il secondo hobby in maggiore espansione tra la Gen Z. Questo cosa vuol dire? Che quasi 750.000 giovani britannici tra i 16 e i 19 anni praticano regolarmente il bird watching. Io ho dovuto guardare di cosa si trattava, perché non conosco il bird watching, e di fatto si tratta guardare come.
2: Guarda che nel Regno Unito l'aumento dal 2018 è del 1.088%.
1: Non lo so.
2: Sì.
1: Guarda, cosa devo dirti qui? Hanno scritto tutto sbagliato, allora.
2: È tantissimo.
1: È uno studio
2: 1.088% è tipo tantissimo,
1: anche a casa mia.
2: Io che ho fatto lo scientifico ve lo posso dire.
1: Secondo uno studio della Royal Society for the Protection of Birds.
2: Mamma mia.
3: Andrea, parla italiano.
2: Dai, scusa.
1: Va bene. E anche in Cina il fenomeno è in forte crescita, con oltre 820 milioni di visualizzazione per il termine bird watching sulla piattaforma Red Note. Questo vuol dire che la gente si informa, chiede informazioni.
2: Regas, come siete messi voi?
1: Allora, io non conosco questa pratica, ma ho preparato un video tutorial che funzionerà anche da audio tutorial.
2: Sì, che non si vede in radio, chiaramente, perché è un video.
1: S'ascolta. Tra poco saprete meglio di cosa si tratta.
2: Dobbiamo scegliere se andare a fare bird watching o pescare.
1: Adesso vediamo.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan All In. Peter Pan All In.
1: Allora, abbiamo chiamato oggi un studio veterinario perché abbiamo comprato dei porcellini d'India che stanno crescendo. Beh, e non ci stanno più nella loro gabbietta. E sentite come ha risposto
0: lo sfogatoio di Peter Pan.
2: È il veterinario?
3: Sì.
2: Buonasera, guardi, mi scusi, la chiamo per una breve consulenza telefonica. Perché purtroppo c'è un dubbio, le spiego. Io ho comprato al mercato 2 mesi fa dei porcellini d'India.
3: Sì.
2: Ha presente l'animaletto, no?
3: Sì, sì.
2: Il problema è che stanno crescendo molto questi porcellini d'India, tanto da non starmi più nella gabbietta che mi avevano dato, sinceramente. E mi stanno facendo anche dei versi strani, si lamentano tutto il giorno. Io, guarda, li avvicino anche la cornetta e li faccio sentire. Cioè, è normale?
3: Guardi, io di porcellini d'India proprio ne so pochissimo.
1: Vabbè, però.
3: No.
2: Perché purtroppo sti qua non mi stanno. Si lamentano tutto il giorno, non mi stanno quasi più nella gabbietta, stanno crescendo a vista d'occhio. Io le avvicino anche la cornetta alla gabbia, fanno sto verso qua. Urlano di continuo.
3: Quelli lì sono porcelloni, secondo me. Non è normale.
1: No.
2: Che devo fare? Com'è che si riconosce un porcellino d'India da un porcello?
3: Beh, insomma, senta, adesso è questione di dimensioni, mi pare, no?
2: E vabbè, questi qua sono una via di mezzo.
3: Ormai glieli porti pure indietro.

0: C'era una questione in sospeso. Intanto è arrivata Emma.
1: Ciao Gio.
0: Che poteva non essere qui perché ecco, improvvisamente le hanno spostato l'orario dell'esame. Una volta all'università si andava fisicamente dal professore, dalla professoressa, si faceva l'esame lì. Adesso invece pare che si possa fare in smart.
1: No, è perché la professoressa gli ha detto che lavoravo, mi fa non ti preoccupare, lo facciamo da remoto.
0: E mi ha fatto lei un favore. Come si vede sui social. Prima si parlava della questione Vandana Riccardi. Il giudice ha detto: guarda che lei guadagna bene, quindi non c'è bisogno di darle un sussidio di 250.000 euro al mese. 250.000 euro al mese. Lui era in tribunale, sa com'è andata la storia.
2: Allora rimane bene, perché io ci stavo quando è stato sto caso in tribunale e lo so. E il giudice, quando ha aperto la lettera di Vandanara e ha visto la richiesta 250.000 euro mensili, ha fatto il me coglioni. Oh, ma 250 per mese, è una casa nuova al mese, eh?
0: Sì.
2: Mi coglioni, saluto. Poi dopo ha alzato l'occhio, ha visto Nara, ha fatto: vabbè, ma sti cazzi, tanto. Cioè, sei giovane,
0: Sei
2: buona, sei poi guadagnate, ti metti in coppia con la nuova compagna di Totti.
0: Infatti.
2: Ilari Bocchi.
0: Ma non è...
2: Fate famiglie. Quindi, ecco, mi coglioni e sti cazzi.
0: Che c'è la differenza fra le due cose? Mi coglioni è per qualcosa di importante.
1: Sti cazzi
0: non mi interessa.
1: Comunque, la cosa più bella di questo audio, il romanaccio.
0: Ti piace?
1: Mi piace.
0: A carbonara che GP.

0: Peter Pan o Linda. Peter Pan. Squat.
1: La tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
13: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
14: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
15: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
16: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
13: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
17: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
18: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo e domenica per i più piccoli, la Mini DXT, media partner Radio Peter Pan.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
21: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
0: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
1: All In.
0: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Oggi ho proprio voglia di fotografare degli uccelli.
1: E tu?
0: Che poi effettivamente dicono, mi sono voluto di vedere i Maranza che vanno a fare birdwatching.
2: E la Gen Z fa così, tirano fuori le pistole poi vanno a fare birdwatching.
0: Ti faccio i Maranza che vanno a fare birdwatching?
2: Sì, bro.
0: Oh, figa. Figa, quello deve essere un ermellino.
2: Figa. Allora, dai, nostri tempi.
0: Non so cosa dire.
2: Bro.
0: Oh, bro. Quello deve essere un ermellino. Guarda che figa.
2: Una dama, spariamole. Ci scrivono già i nostri ascoltatori. Sì, poi succede il casino dei virus come con la crociera.
0: Sì, non sì, sapevo che
2: andati
0: fosse...
2: a fare il birdwatching.
0: Era
2: forse,
0: birdwatching.
2: I primi due che sono stati presi.
0: Vabbè, dai, video tutorial sul birdwatching, visto che neanche io lo conoscevo, ma sicuramente la pagina, il canale YouTube Ambiente e Natura ce lo sa spiegare molto bene.
2: 9 anni fa, 20.000 visualizzazioni, sono sempre più comunque di quelle che ha
0: Super Remix.
2: Sì, cioè Super Remix, neanche mettendo insieme
0: vabbè, dai,
2: 5 puntate abbiamo fatto 20.000
3: Il bird watching, letteralmente osservare gli uccelli, è l'osservazione degli uccelli in natura, ma oltre al semplice guardare comprende anche l'ascolto e il riconoscimento dei loro canti. Un suo sinonimo è il termine birding, più utilizzato in America. Coloro che praticano bird watching vengono chiamati bird watchers,
0: birder.
3: Si tratta di una passione straordinaria perché coinvolge grandi e bambini. Il mondo del bird watching dona infinite emozioni.
0: Fra,
3: questo perché
0: andiamo
3: quasi
0: a vedere.
3: Sono le specie di uccelli e altrettanti
0: è arrivato il pettirosso. Aspetta che ti aiuto.
3: Magari nelle diverse stagioni dell'anno. 2 milioni sono i birdwatchers in Inghilterra.
0: Cavolo, bro, quello deve essere il gallo della roccia.
2: No,
3: della
2: bro,
3: popolazione del paese,
2: quello è il campanaro bianco.
3: Passione. Una passione che poi diventa
2: capisci
3: anche
2: niente,
3: motore
2: bro.
3: Del turismo. Infatti basta pensare.
0: No, figa, quello è la voltoio reale, non ci credo.
3: Quasi.
0: Beh, sentiamo il suono della voltoio reale.
3: Terra.
2: Ma non hai sentito che quello è un marabù africano?
0: Ma dove? A Borgo Riccola l'hai trovato? Ma che cazzo?

0: grande dibattito sulla cultura mondiale. Tutto nasce da Emma che arriva in studio, sì, no, mondiale. Tutto nasce da Emma che arriva e dice: hai visto la puntata di Pal Podcast? No, non so nemmeno cosa sia. Dai, quello di Fedez e Marra, ok, che c'era? C'erano la Pallado e Zagato, quelli di Tavolo Parcheggio. Magari per qualcuno è arabo quello che stiamo dicendo, anche per me parzialmente lo è. A un certo punto della puntata la tematica è diventata: la geografia nel 2026 è inutile, cosa che secondo me è sempre sbagliato, cioè l'ignoranza è sempre sbagliata.
1: Certo, e fin lì non è un concordo valore. Con te, cioè l'ignoranza è sbagliata.
0: Che dicono loro?
1: Emma, mi sembri mio nipote che mi dice che l'Africa è qui vicinissima a Milano perché i suoi compagni vengono a scuola a piedi.
0: Beh, bello. Certo, ne bello, ha tanti però. Di compagni di classe che arrivano da tutto il mondo, anche la Cina, e allora a sto punto. Poi
1: Vittorio dice: ciao Gio, sti personaggi sarebbero da denunciare per istigazione all'ignoranza.
0: Bella l'istigazione all'ignoranza. C'è Deborah che a proposito scrive: grande Jeep numero uno.
1: Grande
0: sarebbe
1: Jeep.
0: Sarebbe Gio, ma va bene uguale. C'è anche Manola che mi riprende perché ho detto troppe parolacce oggi. Sì. Però sai, queste cose mi accendono tantissimo. Perché
1: lo so.
0: Io veramente faccio fatica a capire il successo di queste persone e lo invidio, ed è questo che poi evidentemente esce come rabbia, è l'invidia del raggiungimento del successo di persone che non meriterebbero di averlo perché non intrattengono, non hanno
1: competenze, che intrattengono, è proprio quello,
0: non hanno ritmo, sono lenti, sono fiacchi, dicono puttanate.
1: Dai, in una vita in cui siamo sempre sommersi di notizie brutte, noiose, arrivano persone così che ti mettono un po' di allegria.

0: mongolfiera per il primo volo che fecero nel 1783, ci stanno spiegando un po' di cose i nostri ascoltatori.
1: Allora, intanto Manuel ci manda la foto di lui in mongolfiera in Cappadocia, uno dei posti più famosi in cui fare il giro in mongolfiera. Forse lì prenderei coraggio e lo farei.
0: Beh sì, perché una volta che ci vai per quello, lo devi fare, insomma.
1: Qualcuno ci dice, è vero, se la mongolfiera è stata vista in zona Cittadella Padova, può essere.
2: Ciao! Bella mongolfiera, se l'hai vista sopra Cittadella, quelle zone lì, insomma. C'è sempre, praticamente, due o tre volte a settimana.
1: Addirittura?
2: Penso sia anche con i pacchettini quelli che compri, vai a fare i voli, eccetera.
1: Bello! Quindi se c'è qualcuno, zona Padova, Cittadella, che fa i voli in mongolfiera, oppure potrebbe essere una mongolfiera pubblicitaria.
0: Può darsi, però se qualcuno ci vuole offrire un bel giro in mongolfiera a me e ad Alice Fassina, noi veniamo volentieri a gratis.
1: E sia mai.
3: Con mongolfiera c'ha un timone.
0: Vedi.
3: Sulla vela.
1: Vedi.
3: È così che si manovra. C'ha delle alette che si aprono e si chiudono a seconda di come tiri la corda giù. E così la manovri.
1: Non tirare la corda. Tirare la corda. Allora, in effetti non c'è il volante, però attraverso queste corde da tirare si muovono delle alette, o comunque per scegliere la direzione. Per invece decidere l'altezza ci spiegano che è appunto un gioco di aria calda e aria fredda.
0: Tu invece prima ci hai dato una piccola anticipazione su chi fu il primo passeggero ad essere trasportato in mongolfiera.
1: Quel famoso 4 giugno 1983 non fu un uomo né una donna a salire, ma il volo inaugurale in Francia trasportò una pecora, un gallo e un'anatra, che sembra l'inizio di una bella barzelletta.

0: Esatto.
1: All-in.
0: All-in. Il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All-in. Peter Pan. All-in. Tra poco, Boombox. Con Uva e Andrea Martini. Peter Pan.
2: Squat. Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Vivi l'ultimo weekend di giugno nella suggestiva tenuta Cadiraio a tutto sport. Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Quarto Memorial Francesca Manfè. Corsa non competitiva classic di 8 km per tutti. O top di 10 km per chi ha voglia di correre. Dalle 17.30 animazione prepartenza con Marco Baxo sul track di Radio Peter Pan. E all'arrivo ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Che bello qui, il mare,
11: i gabbiani, il sole.
10: La nostra spesa a lì che arriva.
11: Ah, bellissimo.
12: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
13: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
12: A lì migliora la...
14: Ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria. La più buona perché è mia.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.
1: Forever Fun.

nella casa. Sono io che decido le pillole, il weekend è tutta opera sua. Vai Andrea. You're such a fucking

0: Mi vendo un polmone per comprarmi la Mustang. Pistola rossa e bianca, vado in giro e faccio azza.
1: Molto bene, noi ci fermiamo per un attimo, ma restate sempre qui con Radio Peter Pan. Original Boombox.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper Market aderente.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO Centri Estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media Park. Partner Radio Peter Pan.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
0: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Forever Fun, Forever Young.

Allora, Thomas, l'hai fatto fuori Andrea De Luca o si è assentato solo per un breve periodo? Ha detto tempo di una sigaretta e torna. Vediamo, vediamo. Voi aguzzate le orecchie. Comunque sia.

0: Sport.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
9: Breaking News. Bentrovati da Virginia Giacomin. Nuovo aumento della produzione petrolifera dopo la chiusura di Hormuz. L'OPEC Plus ha deciso un incremento di circa 188.000 barili al giorno da luglio. Si tratta del quarto aumento in quattro mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo. Bagno di folla per il Papa a Madrid. La città ha risposto bene, ha detto il re Felipe VI di Spagna, al termine della messa e della processione del Corpus Domini. In piazza erano presenti oltre 1.200.000 persone. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Leone XIV. Elezioni comunali 2026, al secondo turno in 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia, Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Alle 12 affluenza al 13,55%, in calo rispetto a maggio. Urne aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Quinta vittoria di fila nella stagione 2026 di Formula 1 per Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes ha dominato il Gran Premio di Monte Carlo. MotoGP al Gran Premio d'Ungheria. Marquez vince dopo il duello con Acosta al Balaton Park. Il pilota spagnolo c'entra la vittoria numero 100 in carriera. A Parigi per la finale del Roland Garros si sfidano Cobolli e Zverev. Il tedesco in vantaggio 2-7-1. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, no, no, non
10: sì, ma la nostra qualità.
11: No,
10: beh, ma i nostri controlli.
11: No, no, no,
10: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line.
10: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line!
10: Maniaci della qualità.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
13: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti?
0: Al primo posto torna la Solare della Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
15: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Deghi arredare casa?
18: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
19: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
20: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
19: E te lo porto io! Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
19: Perché se non deghi, non ci credi!
13: Fun, forever fun, forever young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
21: Everybody make some TikTok.
13: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
22: Tutto quello che fai da ubriaco non sei tu e non è neanche colpa tua. È l'IA, l'intelligenza alcolica.

0: Perché dici sempre che le donne sono stupide?
1: No, no, io non dico che le donne sono stupide. Però la mia ex comprava una crema giorno e una crema notte. E in entrambe c'era scritto 24 ore di idratazione.

Un applauso a chi non conosce, non sa cos'è, usa poco TikTok. Ok, stop. La cosa che sto per dire è per voi, è per voi, non vi sto escludendo. Allora, TikTok, un social, tipo Instagram, Facebook, social giovane, veloce, contenuti veloci, brevi. Perché sono veloci? Perché sono brevi? Perché chi la usa non ha tempo da perdere, ok? Ragazzini di 11, 12 anni, robe da fare, oh! Cose veloci, veloci. TikTok è incredibile, tu puoi non puoi neanche scegliere che video vedere, puoi solo scrollare, così. Tu puoi vedere una balena che fa la capriola sull'oceano, una cosa bellissima. Scrolli e vedi uno che schiaccia dei brufoli in India.

Se vedi un incendio, chiama il numero verde dei vigili del fuoco. Se vedi una rapina, chiama il numero verde dei carabinieri. Se vedi un incidente, chiama il numero verde dei vigili urbani. Se vedi un gran pezzo di gnocca, chiama il numero mio, 376-4600. Sono single, non fa la carogna.

Secondo la psicologia, le persone che criticano costantemente gli altri, che puntano il dito contro ogni difetto altrui e che sembrano godere nel trovare l'errore nel prossimo, stanno in realtà facendo una confessione pubblica, stanno parlando di se stessi ad alta voce. Questo fenomeno si chiama proiezione e funziona esattamente come un proiettore cinematografico. La mente prende un sentimento doloroso, un difetto o una paura che risiede all'interno e la lancia fuori proiettandola su qualcun altro. Facendo così, l'ego si sente momentaneamente sollevato. Se io accuso te di essere un bugiardo, per un attimo non devo pensare alle mie menzogne. Se accuso te di essere incompetente, metto a tacere la voce interiore che mi dice che io non valgo abbastanza. Per capire chi hai di fronte, devi smettere di ascoltare il tono della voce e concentrarti sulla parola specifica che usano per ferire. Quella parola è la chiave della loro prigione interiore. Chi accusa ossessivamente gli altri di essere egoisti spesso combatte contro il proprio desiderio represso di pensare un po' di più a se stesso. Chi giudica con ferocia il corpo o l'abbigliamento altrui vive in uno stato di guerra costante con la propria immagine allo specchio. L'intensità della loro rabbia verso di te è direttamente proporzionale alla severità con cui giudicano se stessi nel segreto della loro mente. Carl Jung definiva questo concetto come l'incontro con la propria ombra. Tutto ciò che ci irrita negli altri può portarci alla comprensione di noi stessi. La persona ipercritica non riesce a gestire la propria ombra, quindi la deve attaccare ovunque la veda riflessa fuori. Tu diventi semplicemente lo schermo bianco su cui loro proiettano il loro film horror personale. Ti usano come un bidone della spazzatura emotivo per svuotarsi del veleno che non riescono a digerire. Questa consapevolezza cambia completamente il modo in cui reagisci alle critiche. Invece di difenderti, invece di arrabbiarti, puoi iniziare a provare qualcosa di diverso: la compassione. Quando capisci che l'aggressore è in realtà la prima vittima del suo stesso giudizio, la sua parola perde potere. Non sta parlando di te. Non ti sta vedendo davvero. Sta parlando con un fantasma. La prossima volta che qualcuno ti scarica addosso una critica gratuita e feroce, ricorda questo meccanismo. Lascia cadere le loro parole a terra. Non raccoglierle, perché appartengono a loro.

0: Mangia Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: Che bel freschetto, condizionatore!
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
1: Ma che fa, mero bel mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
10: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene. Decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
14: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
15: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
16: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan. 800-651-651.
17: On Radio Peter Pan.
18: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
19: Non dire mai Klingon perché guarda che non è difficile.
20: Klingon!
19: Cioè, ed ore e ore di lezione su Klingon.
20: Klingon!
19: Gun! Gun! Gun!
20: Gun! Gun! Gun!
19: Che fatica, ragazzi.
8: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
21: Forever Fun, Forever Young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music.
22: Everybody make some TikTok.
21: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
23: Ciao, no, ti volevo solo dire di non prendere impegni per domani, cancella tutti i programmi che hai, se ne hai insomma, perché voglio invitarti ad andartene a fanculo. Solo questo, quindi mi raccomando domani questo, perché non ti sopporto più, quindi tutto qua.

0: Nella vita ho capito che niente è impossibile.
1: Ah, giusto.
0: Niente. Sei stanco e demotivato? Il lavoro non ti gratifica? La ragazza ti ha lasciato? Tutto questo è possibile.
1: Sì, lo sappiamo, però.
0: Sento. L'importante è crederci.
1: A te come credi?
0: Sempre.
1: A cosa?
0: Se tutti ti dicono che sei un incapace, un buon a nulla, che non farai mai strada, tu credici.
2: Ma come credici?
1: Scusi.
2: Ma...
0: Credici, bello mio.
1: Ma perché?
3: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

Secondo Elon Musk, adesso di laboratori ci saranno solamente robot e intelligenza artificiale. Dice Bill Gates che grazie all'intelligenza artificiale lavoreremo solamente 2 giorni a settimana. Infatti in Parlamento si sono lamentati, dice minchia, 2 giorni in più. Perché puntare più sul robot che sull'uomo? Perché sul robot non paghi le tasse. Oggi è un imprenditore, un lavoratore, per pagarlo 1.500 euro deve spendere 4.000 euro. E tu che sei una partita IVA, arrivano 1.500 euro, metà se ne va di stipendio allo Stato. Quindi alla fine noi siamo costretti a trovare quei mezzucci, a utilizzare quel mezzo che ci permette di evadere un po', che è il commercialista. E io, il mio commercialista mi ha fatto capire che l'Italia in questo, cioè con le leggi è un po' così. Cioè lui a volte mi dice, sono arrivate le cose da pagare ma non le paghiamo, perché tanto stanno arrivando a tutti.

0: D'estate ragazzi di 20 anni in vacanza con la mamma.
1: No.
2: Li vedi? Ma! Oh, l'iPhone! E lei, oddio, il telefono! Mamma, il telefono! No, l'ho dimenticato in stanza, corro! Vergogna! A 20 anni dovresti uscire con le mamme degli altri, Cribio!
3: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: La generazione Z ha smesso di bere.
1: Ma con che coraggio affrontate la vita da sobri? Con tutti i problemi che avete.
0: Cioè, voi dovreste bere peggio di Gianluca Grignani ad un addio al celibato?
1: Cioè, voi a 18 anni avete il burnout,
0: l'ansia,
1: gli affetti fuori controllo, il ghosting,
0: la pressione sociale della vita,
1: la terapia. E con cosa dimenticate tutte queste cose?
0: Con una tisana?
1: Con un'estate al limone? Noi millennials, tutti questi problemi sapete come li affrontiamo?
0: Bevendo litri di vodka, menta, sambuca e negroni sbagliati, sì.
1: E infatti siamo la generazione che ha bevuto di più nella storia dell'umanità. Pensavamo fossimo stati di esempio per voi Gen Z.
0: Per ogni trauma c'era un gin tonic a farti stare meglio.
1: Ma perché invece non diciamo la verità? Oggi la generazione Z ha smesso di bere?
0: Perché non ci sono i soldi? Bisogna risparmiare.

0: sto bene e nessuno mi ha rotto il cazzo ancora.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music,

0: Sport.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pano Clock. Peter Pano Clock ti è offerto da...
9: Che bello qui. La natura.
10: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
11: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
12: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
11: Ali migliora la vita. Breaking
13: news. Una buona serata da Virginia Giacomin. Impegniamoci per il bene comune e l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No a una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza del 13,55% all'ora di pranzo, un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Formula 1 è stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la quinta vittoria di fila in questa stagione. Queste le breaking news di TGcom24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No, dico, certo.
14: Eh beh, ma i nostri controlli.
15: Sono
14: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line.
14: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
16: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
15: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
0: Cioè?
15: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
19: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Fan, forever fan, forever young.
4: Costa mandi la foto del bimbin.
5: No, tutta loco.
4: Gli sta loco. Telefono verso giù.
5: Ma no.

0: tranqui, io perreo sola.
1: A noi non ci piace se lei perrea da sola, vero?
2: Claro che no.
1: Ci piace cominciare la puntata?
3: Sì,
1: sì. E allora?
3: E allora manca solo la...
1: la?
3: Sigla. Otra vez, sigla. Otra vez, sigla.
1: Niente, non va.
0: Que lo que estamos rulay. Llegó el Miami, baby.

0: Este es el flow latino del Miami. ¡Coñazo!
1: ¡Hey, ladies! La, la, la, la, la, la, la, cattiveria, cosa c'è? Perché sta cattiveria, Salito Sanchez?
2: Quando è che hace la la la di cattiveria?
1: Perché?
2: Come así?
1: Ho scoperto una cosa.
2: Siamo in vivo. Che stiamo più vivo che nunca?
3: Sì.
2: E che va?
1: Ho scoperto che i musulmani, alcuni dei musulmani, si salutano con qualcosa tipo
0: il hueso.
2: Ah, non sapevo.
0: Su indiano?
1: No, ma ti giuro.
4: Non è un gioco, eh.
2: Non l'ho escuchato, però potrebbe essere. Può essere.
1: Aiutateci a colmare la nostra ignoranza scrivendoci a miami.tour e diteci: quella roba lì la fa solo quella parte di.
0: Esatto. Claro.
1: Qualcosa che c'entra con i berberi?
2: Può essere, non so.
1: Che non sono i barbari pronunciati a Bari.
2: Ah.
1: I berberi.
2: E tampoco.
1: Porca puttana!
2: E tampoco la marca è roba barberi.
1: No, va bene, cominciamo. Roba da ricchi.
2: En cambio en Tenerife, ¿sabes que se hablan con el silbido?

0: fischietto, perché sono uno spagnolo e gli altri portoghesi, no?
1: E si capiscono col fischio o con la lingua no?
0: Tipo fanno
1: in una zona
0: di Tenerife, in Spagna.
1: Benissimo. Detto questo, avete capito il tenore della puntata, insomma, due giradischi, il microfono acceso, quello che capita, ma tanta musica.
2: Non è facile per voi, eh?
3: Il flow latino, baby.
1: Big appone a tutti gli amici, ma soprattutto le amiche che sono venute a Tricesimo per il Giro d'Italia, il Miami Club.

0: Gabby.
1: Che passa con il tuo nuovo vicino?
2: Scoop, scoop.
1: Dai, dai, dai, dai, dai, dai.
3: Arriva un nuovo vicino.
1: Ok.
3: Che l'unica cosa che posso dire è il sosia di Bele. Assomiglia a Bele.
1: Ah, sì? Okay, okay.
3: Gli sto facendo un complimento.
2: Claro, claro.
3: Ok, basta, chiuso il discorso.
1: Ok, ok.
3: Bueno. Bene, detto ciò, salutiamo veramente sul serio quello che è successo a Tricesimo venerdì come prima data estiva. Fantastico all'aperto.
2: Sì, era. Molto fantastico.
1: Molta gente.
3: Non ridere.
1: Stava pensando se all'inizio o al finale.
3: Vabbè, ci sono dei problemi tecnici dappertutto. Mi pare che li abbiamo risolti egregiamente.
2: Sì, c'era un cavo rotto.
3: Vabbè, dai, oh, non siate cioè così specifici, no?
1: No, grazie.

0: È Bond, dai. Dai, ah, cosa vuoi dirci di male? Siamo gente cattiva?
1: No, claro che no.
2: La fiesta más hot del momento. Flow Latino.
0: Go, go, go. Diciamo,
1: assolutamente no, diciamo. Siamo gente male, che vamo a dire?
0: Ogni tanto succedono ste cose, ma vabbè, dai, diciamolo, cioè, che male c'è?
1: No, claro, claro, no, nessun problema.
0: È successo che a fine di questa serata,
3: eccolo, calienta, calienta, calienta.
0: Dopo che ci hanno detto ok, basta così,
1: sì,
0: era ancora piena di gente, vabbè, super serata. E praticamente ha cominciato a salire gente sul palco a sbrega, così.
1: Un montone, sì.
0: Solo che sul palco ci sono un sacco di attrezzature costose.
1: Esatto.
0: Molte nostre anche.
1: Esatto.
0: Quindi se nessuno interviene, insomma, qualcuno dovrà cacciare sti poveri ragazzi.
1: Con molta educazione.
0: Quelli che volevano sono andati via.
1: Esatto.
0: Alcuni non volevano.
1: Qualcuno si è posto un poco bellicoso.
3: Si è posto creativo.
0: Creativissimo.
1: Buona, sì.
0: Senti che classicone che ti sparo.
1: Oh, pa tenerlo in tema.
0: Sembra, ma non è. Sembra, ma non è.
3: Dai.
1: Io
3: quisiera sapere che cos'è.
0: Dovrebbe essere Mary J. Blige.
1: Ma?
0: Ma

0: me piacerebbe suonare questa canzone in riva al mare al tramonto.
1: Ohala, ohala, che lo chiame.
0: Ma dico io, dico io.
1: Sicuramente hai algo.
2: E io tirando petalo de rosa.
3: Flow latino. Esto es el sonido picante del Miami, baby.
0: Ho assolutamente un'idea per un nuovo business che possiamo fare noi tre assieme.
1: Ai, Dio mio, qual sarà?
0: È una cosa che ho visto che fanno tantissimo in Africa, ma fanno anche in tutti i posti dove vai al mare, fighi, eccetera, no? Il matrimonio sulla spiaggia, il servizio matrimonio sulla spiaggia.
1: Bueno. Perché no? Perché no?
0: No? Sì, sì, io e te mettiamo la musica giusta, il profeta Cubita lancia i petali di rosa sui quali camminano.
1: Cambia il petali, poi después la bro y después lanza.
2: Esatto,
1: quién sabe que lanza.
2: Claro, marido y mujer.
1: Después lanza condone e lanza.
0: Potresti fare il profeta che sposa le coppie sulla Madonna.

0: Adesso vi spiego perché.
1: Il flow latino, baby.
0: ChatGPT dice: se il profeta Cubita fa parte di questa cosa qui,
2: sì,
0: è molto facile la non realizzazione del vostro sogno. Perché fare un servizio matrimonio sulla spiaggia col profeta Cubita che impartisce lezioni di vita.

0: pericolo.
1: Podríamos organizar eso y la despedida del soltero. Dio al celibato, nobilato, etcétera, etcétera.
0: E anche il divorzio.
2: Claro, claro. Cazzo,
0: pacchetto completo. Secondo me ci sarebbe gente, c'è gente che comprerebbe già il pacchetto completo. Tipo, addio al celibato e nubilato,
1: sì,
0: matrimonio
1: sì.
0: e divorzio.
1: Benissimo.
0: C'è gente che lo sa già.
1: Lo sa già.

0: Posso dire una cosa?
1: Claro.
0: Consuelo!
1: Edo, dimmi tu.
0: E salutiamo Consuelo che è venuta a festeggiare malauguratamente il suo addio al nubilato al Miami venerdì.

0: Flow latino.
1: Dammi un flow latino. Allora, stiamo andando in pausa, ve lo dico.
2: Ah, sì, ci cuentami.
1: Sì.
2: Bueno, cafetico, birra, pipì, lo che sea.
1: Tutto. Pacchetto completo.
2: Tienes que pagar también?
3: No.
1: Così proprio.
0: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
4: Deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie.
5: Deghi andare su deghi.it.
6: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi deghi cucinare per 16.
6: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare. Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
15: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
16: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
17: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
18: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
19: Sai perché al supermercato in tanti ti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
20: Perché Nova, del gusto è la prova.
21: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
22: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
21: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
23: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
24: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
25: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
26: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
27: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto.

0: martedì, lunedì, esatto. Lunedì in replica.
1: No, il domingo. Domingo e il martedì.
0: Martedì.
1: Esatto.
0: Poi martedì cioè, ci sono le pillole, alle 1:30, giovedì, insomma. Ma ci siamo impossessati a Radio Peter Pan. Prendiamo un casino di soldi da Radio Peter Pan. Allora, ragazzi, cosa volevo dire? Sta cosa del pianeta delle foche, allora parliamone.
1: Sì, sì.
0: Parliamo.
2: Ecco.
0: Ok. 2 anni fa è nata sta cosa del pianeta delle foche, una specie di.
1: Un anno atrás.
0: Che
1: se non giovesse poi il problema, però bueno.
0: Ok. È super esploso sto grande fratello su YouTube, praticamente, solo di Latins.
1: Esatto.
2: Esatto.
0: E adesso sta implodendo su se stesso per gli stessi problemi.
2: Esatto.
0: Secondo me. Per i quali, insomma.
1: Yo lo dije el primer día. Yo dije, claro que tuvo mucho hype. Pero si haces todo así, uno detrás del otro. Uno, dos, planeta los focos. Ya eso pierde.
0: Sí,

0: Big Waste.
1: Sì.
2: Mimmo.
0: È un grande spreco. il cattivo gusto è un grande spreco, capito?
2: Sì, tranquillo.
1: Che è che gli arriva in la nube, non sa l'inglese.
0: Ricominciamo, raga.
3: Flow Latino, il sonido piccante del Miami o Radio Peter Pan.
0: Cosa succede?
1: Pubblicità, pubblicità, ah, okay. Esa.
0: Vamo pa.

0: Un latino del Miami, baby.
1: Voi vedete le serie tipo animate, i cartoni animati?
2: Sì, claro.
0: Sì, claro.
1: Avete visto Due spicci di Zero Calcare?
2: No, adesso no.
1: Guardatevelo troppo.
2: In Prime?
1: In Netflix, gratis.
2: Netflix, okay.
1: Sì. È uscito l'altra settimana e spaziale. Sì, sì. Quel ragazzo lì è uno storyteller incredibile.
2: Bravo.
1: Ecco, piccola parentesi, smettetela di rompere il cazzo a Zero Calcare. Tu sai che adesso c'è stata un'interrogazione parlamentare, bla bla bla bla bla bla. Cioè, quando esce una roba super bella in Italia,

0: ¿Qué es lo que es? Estamos rulai. Llegó el Miami, baby.
1: E la casita di Bad Bunny con Chiara Ferragni dentro l'abbiamo vista?
2: Abbiamo visto, sì, in Spagna tanto los futbolistas y sí, bueno.
3: E un poco mujeres de futbolista.
2: También, también, también.
1: Che però sanno ballare.
2: Sì, sì, sì.
1: Che cazzo ci faceva Chiara Ferragni là dentro?
2: Bueno, però stava también el concierto de Danny Ocean, è una che non si pierde uno de sus
1: no,
2: conciertos.
1: No, ok, d'accordo, però.
3: Le gusta el flow.
2: Aparte che sabía che le iban a tirar 7000 foto al minuto.
1: Entonces... Sì, ma la volta prima c'era Jessica Alba, capisci?
2: Bueno, però in Stati Uniti. Hizo lo suyo, hizo lo suyo. Dale.
3: A la mujer de Mbappé también.
1: Mbappé,
2: la mujer, ¿cuál? ¿La mujer o la mujer con sorpresa?
3: No, espera.
1: Secondo me, per stare lì dentro, come minimo, devi essere un po' sexy, saperti muovere.
3: Claro. Cioè,
1: Chiara Ferragni è un legno proprio.
2: Beh,
1: dai,
3: io se lo metto.
2: Sì, però è bonita.
1: No? No?
2: Io se lo metto.
3: Io uguale.
1: Io no.
4: L'altro dia un gatito mi chiamò. L'altro dia un gatito mi chiamò. Me dijo che le gustava, me dijo che stava cuchi e che le mandé fotico.

0: secondo voi non ci vuole un po' di immaginazione anche prima, immaginarti come una può essere a letto?
1: Sì.
0: No?
1: Sì, però il che perdona murió en la cruz.
2: Esattamente. Gran dilema.
0: Cioè, traducila, ti prego.
1: Quello che perdona è morto nella croce, quindi.
0: Vabbè, ho capito, però, cioè.
1: No, bueno, però, cioè.
2: Ecco,
1: uno si immagina un po' e già sta.
2: Un fuetazo e quedarsene.
0: Per me va benissimo.

0: l'ultimo singolo di Samurai Jack. Ah no!
1: Questo? Questo è il flow latino del Miami!
2: Yo.
0: Ultimo intervento, eh?
2: Ah, dai!
0: Sì. Ultimo intervento della settimana, del programma. Stiamo chiudendo. Se non metti l'ultimo, non c'è frega un cazzo.
2: Samurai Jack? Okay.
0: Per favore, non salite. Non salite sul palco, ci sono le attrezzature, per favore.
2: E si sale nel palco,
0: vengono i butta fuori. E se non vengono i butta fuori,
2: esatto, vieni.
0: Arrivano quelli cattivi. Senti una cosa, a proposito di feste, la prossima festa col Miami al completo è il 13 al Palma Riva. Inauguriamo il giardino estivo. C'è anche la cena.
2: Ma quella
0: col pesce e tutto il resto all'aperto.
2: Grazie Cristian, grazie.
1: Grazie.

0: Flow Latino.
1: Questa qui è l'ultima canzone della puntata.
2: Ok, ok.
1: Giuro? Stai fino alla fine della canzone e vedi se ho ragione.
2: No!
1: E se non vuoi stare fino alla fine della canzone, regalaci un like sulla pagina miami.tour. No?
2: Ma tu mi sei un messaggio privato, che tu chiedi?

0: l'ultimo pezzo della puntata.
1: Ah, vedete che non era da mentiroso.
0: Però potrei metterne ancora uno.
1: No,
0: va bene, appuntamento col Miami dal vivo il 13 al Palmariva all'aperto Open Garden.
1: Wow,
2: che ricco.
0: E le prossime date ve le diciamo, venite sulla pagina miami.tour, mollate un like, eccetera eccetera.
1: Via.
2: Sì, sì, sì.
1: Perfetto. Bene. Ciao.

0: Sencilla.
1: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
2: Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Dit. Peter Pan Spot.
3: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sedi arreda.com a Manzano in via Cividale 24.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Ti avvicceranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio.
10: Peter Pan Meteo.
11: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Nella giornata di domani l'anticiclone interesserà tutta l'Italia settentrionale con bel tempo, cielo sereno, poco nuvoloso in pianura, al mare, sole sia al nord-ovest ma anche sul nord-est con temperature pienamente estive ma un caldo senza eccessi. Per quanto riguarda invece il pomeriggio prevediamo temporali in sviluppo sull'arco alpino, temporali di calore quindi nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
12: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
16: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a €299. Subito il 20% di sconto sul resto della

Ciao Daedo, buon weekend a tutti voi che state ascoltando Radio Peter Pan All Over the World, nel nord Italia con l'FM e poi in centro Italia col DAB e con lo streaming davvero ovunque dal sito o dall'app di Radio Peter Pan. App a proposito, saluto il nostro DJ di questa prima mezz'ora, Thomas Menegazzi, ne ha selezionate 8 che trovate già con la nostra tracklist sui nostri social, Facebook o Instagram, cercate Peter Pan Remastered e poi quando volete invece potrete ritrovare questa puntata e tutte le altre dal sito o dall'app alla sezione podcast cercando Peter Pan Remastered. Allora, Thomas Menegazzi, bello carico, tra poco con Baby Rexha c'è New Religion, sentiremo la versione di Dunk and Gladius. Riascolteremo anche un pezzo di Mary J. Blige rifatto da Samuele Sartini, Family Affair, mai mettersi in mezzo comunque alle robe di famiglia, per carità. Subito invece c'è il nuovo di Lady Gaga con Doechii, si chiama Runway e lo sentiamo nel remix di Free Jack suonato da

0: giro per la radio arrivano invece i remix, i bootleg, i nostri, le nostre produzioni, le vostre produzioni, anche quelle che ci segnalate e che magari avete fatto voi, fatelo sui nostri account social di Instagram o di Facebook per quanto riguarda Peter Parry Mastered. Continuiamo con Mirandote, il disco di RUV, ripreso da Alex Gardini. C'è anche spazio per J-Lo con David Guetta, Save Me Tonight, la versione remix è quella di Satins. Subito invece Boss Doms con Tuari, versione 2026 del disco che tutti conoscono e che suona Thomas Menegazzi.
1: Giro a pie, ma non è sopra il cielo che voglio un aeroplano. Bimba attacca, lascia per Roma è bella, dice il re.

Ciao Daido, ciao ragazzi. Buon fine settimana con Thomas Menegazzi che ne ha in canna altre due. Uno sul CDJ destro, un altro invece sul CDJ sinistro. Su quello destro tra poco ci suona Kygo, Khalid e Griffin con Save My Love nella versione remix dei Medusa. Subito invece nel CDJ sinistro i Bausa. Arriva Magnetic nella versione 5 Hours Matt and Mad Max J remix suonato da Thomas Menegazzi.

0: ultimo disco selezionato dalla chiavetta di Thomas Menegazzi per questa prima mezz'ora di Peter Parry Mastered era quello di Kygo, Save My Love, il remix quello invece fatto dai Medusa, e chiude questa prima mezz'ora. State lì qualche minuto e torniamo con Marco Boffo.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Nostalgia, la notte vola, è una rapina. Col cuore in gola.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
14: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com. A Manzano, in via Cividale 24.
15: Hit Universal Fun.
16: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
18: Nissan Juke. Full hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
21: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
23: Forever Fun, Forever Young.
0: Seconda mezz'ora insieme, altre 8 tracce da sentire in versione remastered. È arrivato in console il nostro Marco Boffo in the mix.
24: Peter Pan remastered.

che già conosci come non l'hai mai sentita, con le varie edit, remix, bootleg, mashup, tutto quello che troviamo e che trovano i nostri DJ e che magari ci segnalate anche voi tramite i nostri social, Facebook o Instagram. Peter Parry Master ed lì c'è la tracklist del programma, mentre invece dal sito, dall'app alla sezione podcast trovate tutte le puntate da riascoltare. Ciao da Edo, buon sabato, venerdì, domenica, chi può dirlo, perché qua andiamo in onda sempre, non vi abbandoniamo mai. Non ci abbandona per l'estate nemmeno Ludwig, che con il Pagante ha fatto una hit nuova che si chiama Ti Soffro. Sentiremo l'edit di Franco Lippi. C'è spazio anche per Nicki Minaj con i Daft Punk, Starships, One More Time. Arriva l'edit afro di Francesco Ken e Five Hours e Alessio Centra. Ma subito Andrea Cecchini e Luca J. Master con Dai Dai, il nuovo di Shakira e Burna Boy, suonato

edit, molto bella. Ne abbiamo altre tre molto belle, tra poco un bel mashup che unisce Another con Peggy Gou, un po' di Talk to You e un po' di Na Na Na It Goes Like. Sentiremo anche il disco del momento, è incredibile, nel 2026 il disco del momento è Billie Jean, quello di Michael Jackson. Con Nicola Pigini e Elion sentiremo la loro produzione, il loro remix, ma subito Cortex and Peace con la loro versione di Al mio paese, il disco di Serena Brancale e Levante con Delia.

c'è Michael Jackson che suona su Radio Peter Pan, Forever Fun, Forever Young e anche Forever 80 praticamente. Siamo un po' così, con queste versioni che tornano e questi dischi che vengono ripresi in versione ovviamente 2026. Abbiamo sentito il remix di Nicola Piccini e Elion. Ne sentiamo altre due, tra poco Justin Bieber, Nicki Minaj e Sebastian Ingrosso con Beauty and a Beat con Reload. Il mashup è quello di Taron, ma subito Pekka che ha remixato Triangle de Bermude. Chargé suona così con la versione di Mar-

0: 2000 belli pesanti, anzi 2010 praticamente belli e pesanti, più o meno quella è la fascia. Beauty in a Beat con Reload, Sebastian Ingrosso, Nicki Minaj e ovviamente Justin Bieber, mashuppati da Tarono, scelti dal nostro Marco Boffo, che saluto e ringrazio, così come faccio con il nostro Thomas Menegazzi, che ha suonato della prima mezz'ora. E poi settimana prossima ritroveremo anche il nostro Larry Beat. Ragaz, la tracklist è sui nostri social Facebook e Instagram, mentre invece dal sito o dall'app alla sezione podcast potete ritrovare tutte le puntate da riascoltare. Dai, ed è tutto, ci vediamo in giro, buon weekend, ciao.
1: Listen, Peter Pan remastered, remastered. Listen different on Radio Peter Pan.
2: Tra poco
3: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
4: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
11: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
10: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
11: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
10: Mmm, che bontà!
11: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Hey, hey, here come the trouble.
13: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.

0: ipermarket aderenti e online. Carrefour. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Forever fun, forever young.
4: This is my house.
5: House gallery.

0: al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare una pietra miliare della musica house dei primi anni 90 e che continua a farci ballare con centinaia di remix usciti in questi 30 anni. Adesso invece torniamo al 2021. Kungs, Never Going Home.
1: The History of House Music. House Gallery. Music selected by Andrea De Luca. On Radio Victor.

Dall'anno 2003 Anna Maria Florentino dos Santos, meglio conosciuta come Anna Flora con la sua Cores, mentre ora dal 1999 il duo italiano composto da Antonio Romeo e Maurizio Zoffoli, ovvero in Helios Dubwork con la voce di Daryl Bandy, e questa è Sunshine and Happiness.

voce regina dell'house music. Sto parlando di Barbara Tucker, voce storica del progetto Master at Work, che in questo caso però collabora con il duo Blaze. E questo è il loro successo del 2004, Most Precious Love.

0: storia della musica house.
1: Io la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi deghi solo cliccare.
6: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.

0: È permesso?
1: Prego.
0: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
1: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
0: Gliel'ho consigliato io.
1: No, il manutentore. È anche carino, sa?
0: Pure.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
12: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Forever Fun, Forever Young.
15: This is my house.
16: House gallery. Gallery. The history of house music. House.
17: Gallery. Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, la storia

che ci ha appena fatto riascoltare dal 1999 Sun Kids con Rise Up. E cosa accomuna questa produzione alla prossima che stiamo per farvi ascoltare? Semplicemente il fatto che i produttori sono gli stessi, Eric Wickman e James Donaldson, in questo caso con lo pseudonimo di Deep Swing dal 2001. In

Piccola curiosità, a inizio carriera, dal 2005 fino al 2012, si faceva chiamare DJ Stereo Funk, poi è diventato Purple Disco Machine. Adesso invece andiamo al 2001, Tommy B, Adizukan.

0: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, Fuxia microfono, Andrea De Luca il mixer, e questo è il nostro viaggio nella storia della musica house. Un viaggio che però sta per terminare, però abbiamo ancora due pezzi da farvi ascoltare. Il primo è dei Cube Guys, dal 2011 La Banda.
1: Ehi, Nino! Ehi, Nino, escúchame! Nino! Te cuento una cosa.

0: dal 1997 a chiudere questa puntata di House Gallery. Appuntamento che però torna tra 7 giorni qui su Peter Pan. Grazie ad Andrea De Luca per aver selezionato e mixato tutti i pezzi, a voi per averci seguito, da Fuxy è tutto, ciao!
1: Tra poco, The House Family con Mr. Ralph. Peter Pan. Spot. Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Aira Club. Castelfranco Veneto, Treviso.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Adelaide.
11: Forever Fan, Forever Young. Su Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul. Peter
2: Pan. Squat. Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Pan, non c'è altra scelta.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
3: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
4: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
5: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan stai ascoltando The House Family by Mr. Alf.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Tra poco, Peter.

0: Sport.
1: Azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: È permesso?
13: Ah, proprio lei!
12: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
13: Infatti.
14: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
12: E risparmia sulla bolletta.
14: Posso metterlo io?
12: È meglio applicato da un professionista.
14: Come lei?
12: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.

tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento su Peter Pan con Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Questo programma lo puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica sera dalle 23 alle mezzanotte. Io sono Fuxy, al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti a partire con la prima tripletta. Composta da Metaboy e Sansara, Yalla, Culiano con New York City.

Sta ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, ovvero le hit dei dance floor di tutto il mondo. La prossima tripletta che arriva ora, composta da Seled e Jesus Fernandez con Andrea Monte a Music is the Answer, Cruzy con a Sunset in San Francisco e Soul con Loco Disco.

0: top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Fuchs al microfono, Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mixer, e la prossima doppietta chiude la prima parte composta da Dub Dogs, Fez e Zark con How Does It Feel e Prospect Looney con Free Your Mind.
1: Peter

0: su Peter Pan, ma tra poco, come sempre, torniamo ad ascoltare e a ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Spot.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
7: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
9: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica, per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423-73-66-58.
15: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: Sta ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e che ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxi al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Benegazzi e Marco Ferri già pronti a ripartire a farvi ballare con la prossima tripletta in arrivo. Fisher, Tones and I con Favor, Chris Lorenzo con Out For You e Simon Kitzo con Misbehaving.
1: Peter Pan Club Vibes.
2: Tell me a story.

0: Si chiude così anche questo appuntamento di Club Vibes, come sempre grazie a Thomas Melegazzi e Marco Ferri che hanno mixato e selezionato i pezzi, e a voi per averci ascoltato. Noi ci risentiamo tra 7 giorni qui su Peter Pan. Da Fuxi è tutto, ciao.
1: Peter Pan Club Vibes. Ora grazie ad Abed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
3: Forever Fun, Forever Young.
4: Radio Peter Pan.
5: Tecnoclassic.

0: Bartoli e Marco Corvi. Stream by Andrea Nordio. On Radio Peter Pan.
1: Techno Classic.
0: Techno Classic. Perché il classico non si batte.
2: Ladies and gentlemen, we are back.
3: Siamo tornati, siamo quelli del programma più elegante di Radio Peter Pan.
4: Ancora buon sabato a tutti se state ascoltando la puntata inedita.
3: Altrimenti, come dico sempre, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, buongiorno.
4: Se ci state ascoltando dal sito peterpan.it o in una delle repliche
3: settimanali su Radio Peter Pan. Ciao, io sono Andrea Nordio, ma sono solamente
4: il piatto di contorno, perché la portata principale sono loro due, i due

0: velocità partiremo
1: tra virgolette piano, cioè io è giusto che metta questo virgolettato importante, partiremo a 128 bpm
0: ma arriveremo a 150. Ci saranno
1: le hardstyle track, ci saranno i dischi storia, ci saranno i momenti in cui
0: si ascoltano anche le canzoni che avete suggerito voi, perché questo si può fare, potete scrivere alla pagina Instagram, Facebook di Techno Classic e dare un suggerimento, chiedere una canzone,
1: chiedere di rispolverare un vecchio disco. Ecco, noi ci siamo, anzi
0: il team di Techno Classic c'è e si parte con
1: un disco del 2014 che si chiama Hold That Sucker Down,
0: subito dopo Boris Brescia con Laura Corinth Gravity dal 2019
1: e a chiudere Eric Fritz con Opus, e quindi
0: l'asticella è già molto alta.
1: Techno Classic è tornato.

0: portare via tutta la serata. Cioè, quanto dura? 6 minuti, 7 minuti, 9 minuti?
1: E comunque, minuti sempre stupendi. Si chiama Opus, appunto, la canzone. Prima invece...
0: Go! Gravity, disco del 2000.

0: trance, progressive e molto altro ancora.
1: Per esempio, adesso aumentiamo improvvisamente la velocità andando a 138 bpm e lo facciamo con Push, Universal Nation.
0: Attention. Nel remix, anzi nel rework
1: di Charlotte Witt, subito dopo Jones & Stevenson con The First Rebirth.
0: Go! Nel remix di Rainer Zonfield del 2022.
1: A chiudere Deborah De Luca, che non ha niente a che vedere con il nostro Andrea De Luca, qui
0: riprende Children di Robert Miles, lo ha fatto più precisamente nel 2022, quindi
1: la tranche più recente di questa puntata di Techno Classic
0: comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così.
2: Proceed with a visual attack formation.

0: fisico. Non si batte. Non si batte. Non si batte.
1: Bass, drums and melody. Check it out. Are you ready to clap your hands and move your feet? I'm your DJ.

0: Infatti The B-Side è il nome della traccia che chiude la prima mezz'ora di Techno Classic, Propi and Heady, disco del 2007.
1: Quindi grazie mille a voi che siete rimasti qui nella prima metà. Volevo avvisarvi che
0: la prossima sarà ancora più strong, perché si riparte subito a 138 BPM, poi si arriverà a 142, a 144.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: questa gira, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
2: Radio Peter Pan,
3: non c'è altra scelta.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti. E paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800, cucina da 4.800, Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Ciao a tutti, sono Andrea Nordio e questo è Tecno Classic. Quanto sarà durata questa
1: pausa pubblicitaria, come si diceva una volta? Pochissimo, pochissimo, siamo già pronti a farvi sentire
0: musica di alto livello che ha fatto la storia della techno, della dance, della trance, della progressive.
1: Ci sono Luca Antolini e Marco Cordi a selezionare i dischi per voi.
0: Per esempio, questi tre li hanno scelti loro. 1996, Armin Van Buuren, Communication.
1: Subito dopo, Sakin & Friends con Protect Your Mind nel remix di Ayla.
0: E a chiudere, Marcel Woods con Sherry Blossom del 2003.
2: On Radio Peter Pan, The Techno Classic con Luca Antolini.

disco del 2003, il cui nome è Cherry Blossom di Marcel Woods. Prima invece Sakin and Friends con Protect Your Mind nella versione remix di Ayla del 1997. Go! E poi ad aprire invece disco del 1996 di Armin Van Buuren, Communication. Oh! Attenzione, perché siamo ripartiti così a 138 bpm, ma la velocità aumenta. Oh! E vi presento subito i prossimi tre dischi che ascolteremo. Tune Boy, House Sensation del 2000. A chiudere K-Trex con Hard Venture. Oh! E ad aprire invece c'è il Navigator, il nostro Navigator, Luca Antolini con

0: Si chiama Hard Venture di K-Trex, il disco che chiude questa tranche. Prima invece Tune Boy con House Sensation e ad aprire Luca Antolini, il Navigator con Heat. Ciao ragazzi, come sta andando questo sabato? Dico sabato perché mi immagino che stiate ascoltando la puntata inedita. Poi vi ricordo ovviamente di seguire la pagina Instagram di Techno Classic, perché potrete così anche seguire questo format che si sposta in giro per l'Italia. Go! Adesso momento storia, non storia su Instagram, momento storia della musica, perché andremo indietro fino al 1994 con Scooter, No Fate, nel mix di Hunter UT del 2024. A chiudere invece ci sarà Fabietto DJ con Fantasy is a Creation del 1995.
1: Yeah, baby.
0: E apriamo con il disco più recente, seppur 1998, Binary Finery, appunto, con il disco 1998.

0: Fan.
1: Tecnoclassic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Tecnoclassic. Perché il classico non si batte.

0: capito? Il momento storia, il momento in cui siamo andati più indietro nel tempo, siamo arrivati fino al 1994 con Scooter e poi con Binary Finery nel 1998. È finita la puntata, anche se in realtà c'è il colpo di coda.
1: Sai quando arriva il colpo di coda che scombussola tutto? Hai messo in ordine

0: Oi e Sheila, disco del 2007 che chiude questa puntata. Ragaz, se volete potete riascoltare questa puntata dal sito peterpan.it nella sezione podcast. Io volevo fare un grande ringraziamento e un applauso, vai con l'applauso, a Luca Antolini e Marco Cordi che hanno selezionato i dischi per voi. Techno Classic tornerà, ma per ora la techno è finita. Andate in pace. Ciao, da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Sport.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti pasti e scopo.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Sport. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Forever Fun, Forever Young.